0: Ciao Pippo, ciao Adriana, assolutamente sì.
1: Sì, multa per i calciatori italiani della nazionale?
0: Assolutamente sì, 12 anni senza un mondiale sono davvero tanti.
1: La multa ha senso quando tu hai non proprio una base economica solida? Nel caso di un calciatore che guadagna tanti soldi, pure se gli fai pagare 1.000 euro di volo,
2: non gli frega niente.
1: Non gli frega niente.
2: Sono i tuoi 20 euro.
1: Potrebbe essere un fatto simbolico, allora ci sta. Ma come fatto economico, secondo me non ha proprio nessun senso. È vero?
0: Sì. Simbolica assolutamente sì per tutti, in proporzione alle proprie possibilità dovrebbero risarcire a prescindere.
2: A prescindere. Soprattutto
0: quando fanno perdere tempo. Il tempo credo che sia la cosa più preziosa che abbiamo nella
1: vita. Chi ti ha fatto perdere tempo, Carmine, nella vita?
0: Ma allora, quotidianamente i miei colleghi che dopo aver scritto decine di mail poi ti chiamano e ti chiedono: non ci ho capito niente, per favore mi fai un recap. Voglio dire, hai proprio voglia di avere da segretario, no?
2: Hai proprio voglia di avere un risarcimento, visto che stiamo parlando di risarcimento del tempo perso.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Ma sai, Carmine, guarda che leggevo, scusami se ti interrompo, che oramai noi adulti, poiché stiamo cominciando a disimparare ogni cosa, non riusciamo nemmeno più a capire le email di lavoro. Cioè non le capiamo più, abbiamo difficoltà di concentrazione.
0: Te lo sottoscrivo in pieno.
1: Vedi?
0: Ma sai quante volte mi capita tutti i santi giorni che devo spiegare quello che ho scritto. Poi ovviamente non sono tutti così, ma ho trovato tanti che sono pigri, semplicemente pigri.
1: Sì,
2: senti,
1: sì, sì.
2: Tu sei sposato, single, cosa sei?
0: Sono sposato, 20 anni.
2: 20 anni. Se dovessi lasciarti con tua moglie e lei ti chiedesse un risarcimento del tempo perso?
0: Ma secondo me andremo pari, per cui non lo so.
1: L'avete perso entrambi il tempo.
2: Vedi, lui già sa di aver perso comunque del tempo. Sta dicendo andremo pari, vuol dire che... Allora, se lei domani si svegliasse, tua moglie, no? E chiedesse questo risarcimento, dice: ti voglio lasciare, adesso ti faccio anche causa perché voglio un risarcimento dei 20 anni persi. Tu già sei pronto a dire: guarda che li ho persi anch'io, giusto?
0: Ma guarda, sì, sto mettendo a parte la lista per l'occasione delle volte che probabilmente sì, ho perso tempo.
2: Hai perso
1: però
2: tempo
1: secondo me all'interno di una coppia c'è un equilibrio così sottile, ma c'è sempre uno che perde un po' più di tempo dell'altro. Magari uno più innamorato, più predisposto al sacrificio. Secondo me c'è sempre qualcuno nella coppia che meriterebbe un risarcimento maggiore. Sei d'accordo,
0: sì,
1: Carmine?
0: Sì, più parlerei di persona più paziente.
1: Più
0: delle
1: paziente,
0: due,
1: più predisposta a fare determinate cose.
2: Sì, ho capito, però gli errori si fanno in due. Seppure ti sei fidato di una persona sbagliata, hai sbagliato anche tu. Carmine, sei un ascoltatore fedele di Radio Kiss Kiss?
0: Assolutamente sì, sono in viaggio e dalle 7 alle 9 mi fate compagnia.
2: Grazie mille per esserci sempre, un abbraccio Kiss Kiss a te.
1: Ciao Carmine.
2: Buona giornata.
0: Un
2: ciao.
0: Abbraccio Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao, grazie mille. Abbiamo tra poco l'oroscopetro, ragazzi, quindi adesso tu che stai ascoltando la radio, se sei interessato al tuo oroscopo, invia un messaggio al 347-490-0042 e ci dici di che segno sei, perché tra poco, diciamo, colei che è già stata più volte bannata dall'Associazione Italiana degli Astrologi,
1: sì,
2: farà l'oroscopo, l'oroscopetro, quindi 347-490-0042.
1: Ti basta scrivere o ti basta dire attraverso una nota vocale di che segno sei. Oggi scappa pure un po' d'affinità di coppia.
2: Pure.
1: La dobbiamo fare, sì, sì. È il periodo giusto per farla. Arriva Neffa.

0: Attenzione, sono arrivati tanti messaggi per l'oroscopo Petro.
1: Scegliamo, Pippo.
0: Sentiamo. Vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono del segno della bilancia e invece mio marito è del segno del sagittario. Buon oroscopo Petro a tutti!
0: Buon oroscopo Petro!
3: Oroscopo Petro.
4: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Esatto, siete allora, pronti a capire quello che volete?
0: Chi sono i fortunati oggi ad ascoltare il proprio segno?
1: È bilancia, Pippo, il segno della bilancia.
0: Bene.
1: Allora, cari amici della bilancina, voi siete guidati da Venere, il pianeta dell'amore, ma siete anche il segno dei contratti, della giustizia e dei piatti della bilancia che devono stare sempre in equilibrio perfetto. E questa è davvero una settimana particolare per i nati sotto il segno della bilancia. Siete particolarmente attenti ai dettagli economici e non avete voglia di farvi mettere i piedi in testa da nessuno.
0: Ma pure io che sono della Vergine non ho voglia di farmi mettere i piedi in testa.
1: Ma questa settimana per la bilancia è un po' sono giorni di equilibrio particolare. Allora, ricollegando, sì Pippo, sì. Allora, tu sei nato sotto il segno della bilancia, mandami subito un feedback al 347 490 0042.
0: Pure
1: ricollegandoci a quello di cui stiamo parlando oggi, la breakup cinese, questo concetto lo avete praticamente inventato voi. Quando una storia finisce, voi non urlate, non fate scenate, ma vi sedete a tavolino con la calcolatrice mentale. Valutate quanto avete dato e quanto avete ricevuto. Se il bilancio è in rosso per colpa dell'altro, il vostro fascino si trasforma istantaneamente in un freddo algoritmo bancario. Se un ex vi ha trattato male, questa settimana le stelle vi dicono di fargli pagare il conto, anche solo smettendo di rispondergli. Punteggio di questa settimana, un elegantissimo 8 per la lucidità, ma un 3 se qualcuno prova a chiedervi uno sconto sui sentimenti.
0: Un po' più breve l'oroscopo, no?
1: Aspetta l'affinità di coppia.
0: No, okay.
1: Aspetta affinità di coppia. Bilancia va molto d'accordo con Gemelli, Leone e Scorpione.
0: Quindi,
1: mi dispiace
0: care...
1: per l'ascoltatrice di prima, era Sagittario il marito.
0: Okay. Care bilance, siete stati avvisati. Se avete un partner o una partner di un segno diverso, lasciatelo immediatamente o lasciatela.
1: O chiedete risarcimento, fate un po' voi.
3: Oroscopetro.
4: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: E adesso molte coppie stanno trattando il risarcimento, perché sicuramente tantissimi nella bilancia non avranno come partner uno dei segni. Quali erano i segni indicati come...
1: Leone, Scorpione e Gemelli. Erano i segni che sono più compatibili con quello della bilancia.
0: Con le affinità.
1: Va bene, dai, che sta per volare quasi la nostra prima ora insieme. Sono le 7:52. Tra una chiacchiera e l'altra siamo arrivati anche al momento in cui vi suoniamo un pezzo della storia della musica.
0: Andiamo al 1991, è una fase del sonno, ma anche un gruppo storico, i REM, la canzone bellissima si intitola Losing My Religion.

0: Redazione, sono le 8 in punto. Questa è Radio Kiss Kiss, dalle 7 alle 9 il Pippo Pelo Show. E anche oggi siamo tutti qua appassionatamente a parlare di risarcimenti di ogni cosa.
1: Sì, sì, pensa che è stato fatto un sondaggio ad un campione di single: se vi offrissero 5.000 euro per non sentire mai più il vostro ex, accettereste? Il 91% ha risposto: lo farei anche gratis, ma se mi danno i soldi ci compro la vacanza.
0: Addirittura.
1: Esattamente.
0: Sì, vedi? Tutti pensano sempre a quello, sempre alla vacanza.
1: Sempre.
0: Andrea, sentiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori, credo ci siano anche alcuni che hanno parlato della nazionale, vai, sentiamo.
1: Abbiamo un po' di notte miste.
0: Risarcimenti dell'Uruguay che è stato costretto a pagarsi i calciatori il volo di ritorno a Montevideo.
2: Sono d'accordo anch'io con questa punizione. Anche i calciatori italiani se la sarebbero meritata. Dopo la sconfitta contro la Bosnia, se lo dovevano pagare da sé il biglietto per tornare.
1: Okay,
2: se no, restavano in Bosnia.
0: E anche
3: io
0: questo.
3: Gli avrei fatto pagare anche il volo di andata, non solo quello di ritorno.
0: Anche quello
1: di andata no. Come va a finire.
0: E poi ci devono andare con buon umore. Se tu già li punisci.
4: Allora, Kiss, sono Daniela.
1: Ciao Daniela.
4: Sì, è giusto che non ci sia stato il volo di Stato, anche se vabbè è ridicolo, tanto quello con tutti i soldi che c'hanno, però a livello simbolico sì.
1: Sì,
4: io quello
1: sì,
4: che
1: sì.
4: faccio notare è che avendo una figlia di 16 anni e non essendoci mondiali da 12, mia figlia non so cosa significa un mondiale. Tutta la tensione, tutta l'Italia unita che tifa, le notti magiche, no? Ed è tristissimo, veramente triste. Mia figlia, quando parliamo di mondiali, non sa proprio che cosa significhi.
1: Allora, non ne capisce
0: se, tutto
1: il senso.
0: Se tutto va bene, Alessandro, tuo figlio a 15 anni vivrà per la prima volta questa cosa.
1: Peccato.
0: Se tutto va bene,
1: però è un peccato, perché
0: è un peccato,
1: delle cose dovrebbero avere proprio un'età.
0: No, io dei ricordi fin da bambino dei mondiali.
1: Mi ricordo. E quindi ha ragione l'ascoltatrice, loro non ne comprendono proprio il senso, anche dell'aggregazione, anche di quelle serate carine che si creano per vedere tutti insieme i mondiali.
0: Ma torniamo a parlare delle donne cinesi che chiedono il risarcimento per il tempo perso ai mariti che le lasciano, che loro lasciano.
1: No, Pippo, lo chiedono anche gli uomini cinesi il risarcimento.
0: Sì, sì, ma soprattutto le donne.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, sono Anna.
1: Ciao,
5: da
1: Anna.
5: Città Maggiore, in provincia di Napoli. Allora, secondo me deve essere risarcito quel tempo che si perde nelle riunioni, nelle interminabili riunioni, che potrebbero essere tranquillamente sintetizzate con una mail.
0: È vero.
5: Un bacione a tutti.
0: Sì, le riunioni spesso e volentieri sono momenti di perdite lunghissime di tempo in tutti i settori.
1: Beh, sono un motivo di confronto, però in tanti altri casi. Sentiamo.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Allora, io la metterei nell'appunto che se il marito tradisce la moglie, e la moglie è stata una buona moglie, giusta, buona,
0: presente,
6: presente.
0: Sì.
6: Allora in questo caso secondo me sì, perché è facile uscirsene, che tu te ne vai con un'altra, poi la moglie perdona. Allora in quel caso sì, un risarcimento sia dell'uomo che anche da viceversa.
0: Della donna.
1: Lui per le cose giuste.
0: Vincenzo da Cerignola. Buongiorno Vincenzo.
7: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, benvenuto.
7: Grazie.
0: Vincenzo, ti hanno chiesto il risarcimento le donne?
7: No.
0: Hai
7: no,
0: fatto
7: no,
0: perdere a 36 anni? A quante donne hai fatto perdere tempo?
7: Fortunatamente non sono né divorziato, niente, vivo una bella vita, però sono contrario in un domani, se dovesse succedere, mi auguro di no. Non devo dare mantenimento a nessuno a parte i miei figli, perché mia
0: ma
7: moglie...
0: non è mantenimento, è risarcimento, è diverso. Mantenimento...
7: Risarcimento peggio. Che cosa devo risarcire? A me chi mi risarcisce, che mi ha rovinato la vita pure a me. Chi mi deve risarcire? Se va a parlare con mia madre, fa un risarcimento milionario. In cui ha rovinato mio figlio.
1: Puoi fare un monologo, Vincenzo? Perché con questo accento ci fai troppo ridere.
0: Sei molto simpatico.
1: Sei molto simpatico.
7: Io vi ringrazio, ma la verità, se parli con mia madre, chiederebbe un risarcimento a mia moglie già adesso milioni di euro.
0: Sì, perché tua moglie sta un po' sulle palle. La mamma del sud gli sta sulle palle la nuora.
1: Ma perché Vincenzo? Perché non cucina bene, perché non stira bene le camicie, perché non fa le faccende di casa?
7: Io sono fortunato, una grande moglie, però la mamma al sud, il figlio maschio non glielo devi toccare.
0: Non glielo devi toccare.
7: Anche se hai una santa moglie, come nel mio caso, comunque mia madre trova sempre il pelo nell'uovo, e quindi diciamo, non andranno mai d'accordo. È un finto perbenismo.
0: E quindi se tua moglie, una volta lasciati, ti dovesse chiedere il risarcimento, interverrà tua moglie come diciamo
1: la mamma.
0: Tua mamma come parte civile nel processo.
7: Mia madre, no, mamma, papà la casa direttamente, non come parte civile. Lo risolve, diciamo, tipo far west, come una volta.
1: Guarda Vincenzo, secondo me a occhio e croce cominciate a sborsare tu e tua madre un risarcimento per tua moglie, per quella povera moglie che hai a casa.
7: Secondo me mia madre già inizierebbe a chiedere risarcimento.
1: No, lo deve dare lei, tua madre lo deve dare a lei,
0: forse.
7: No, sì, mia madre nulla tenendo, non baga a nessuno.
0: Aspetta un attimo.
8: Da Cerignola con furore, grande.
0: Ti fanno i complimenti.
7: Qualcuno che mi conosce.
0: Conosce. Evidentemente qualcuno che ti conosce, da Cerignola anche lui, ci ascoltano in tanti anche lì.
7: Posso dire un'altra cosa?
0: Vai. Sì.
7: Seguendo la puntata che io vi seguo da tipo 10 anni ormai.
1: Bene.
0: Grazie.
7: Il mio punto di riferimento al mattino.
0: Grazie mille.
7: Per quanto riguarda le nazionali, posso?
0: Certo, devi.
7: Allora, la nazionale italiana non è che si dovevano pagare il biglietto di ritorno, quella secondo me è una pagliacciata.
0: È una pagliacciata.
7: Bisogna prendere questi signori qua che sono tutti multimilionari. Bisogna fargli capire il danno che hanno creato, cioè portarli in un'azienda, in una fabbrica, in gamba, fargli lavorare, fargli capire un operaio cosa era disposto a fare dopo una giornata di lavoro, rientrare a casa, mettersi la maglia, di fare per i loro idoli. Questa gente qua non se ne frega più nulla. L'importante
1: Tu dici far provare loro un po' di vita vera.
0: Esattamente.
1: Questo intendevi
7: loro
1: tu?
7: Devono provare un po' di vita vera.
0: Un po'
7: fare
0: di vita vera. Raccogliere i pomodori a Cerignola.
7: Anche. Non dico 6 ore, pure un'ora, vedi come vanno nel campo, poi corrono di più e fanno i gol.
0: Grazie Vincenzo, grazie mille.
7: Raccolti i pomodori.
0: Grazie Vincenzo, un abbraccio.
1: Grazie per questa filosofia un po' spiccia.
0: Ciao, chissà a te, bellissima filosofia.
6: Ma questo non è Vincenzo, questo è Rocco Papaleo.
1: C'hai ragione, però.
0: È un attore, è molto simpatico. Sì. Allora, 347-490-0042, parliamo di risarcimento. Chi dovrebbe essere risarcito e per cosa? Soprattutto per le donne che chiedono risarcimento ai mariti per il tempo perso, che mi sembra una follia. Più giusto che lo chiedano i mariti alle donne il risarcimento per il tempo perso.
1: Ma no, Pippo, ognuno... Pure Andrea ci sta facendo perdere un sacco di tempo.
0: Andiamo sotto la doccia.
1: Andiamo sotto la doccia.

0: Bello questo pezzo e facciamo un altro passettino, anzi un po' di passettini indietro nel tempo. 1972 per David Bowie con Starman.
1: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Infatti, questa era Starman dal 1972. Sentiamo i messaggi degli italiani, cosa hanno da dire sui risarcimenti vari, prego.
1: Guarda, io parlo da donna, però
0: è ovvio.
1: A sto giro ha ragione Pippo.
0: Lo so.
1: Queste cose non si rinfacciano. Se
0: Brava.
1: Si sono fatte certe cose, certe scelte, si sono fatte per amore. Non è che finisce l'amore e allora dobbiamo. Cioè, no. Quello che si è vissuto, basta.
0: Sì, esatto.
2: Non sono
0: adesso
2: d'accordo.
0: La Fiordelisi, lo sai, si è lasciata col suo fidanzato.
2: Ah, veramente? Non
0: sì,
2: lo sapevo.
0: Me l'hanno raccontato a Viareggio. Evidentemente lei potrebbe chiedere un importante risarcimento, no?
2: Ma chi, lei o lui?
0: Lei.
2: No.
0: È lei perché
2: no,
0: cioè, sì. Sembra che lui sia molto ricco.
2: Lui è molto ricco, però evidentemente le ha fatto regali, portata in vacanza.
0: Non lo so.
2: Dovrebbe averlo lui il risarcimento. Antonella, non me ne volere.
0: No, secondo me dovrebbe averlo anche lei.
2: Lei pure il risarcimento.
3: Ciao Adriana, ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Ma io penso che quando due persone discutono, litigano, è sempre brutto, quindi ma quale risarcimento, ragazzi? Io non frequento più un amico che conosco da quando avevo 14 anni perché lui ha fatto delle cose discutibili, ha cercato di insegnare l'educazione a mia figlia, abbiamo avuto una piccola discussione e adesso non ci frequentiamo più. Ma comunque lo penso spesso e mi dispiace molto, quindi ma quale risarcimento, ragazzi?
0: Allora, posso dire una cosa molto seria? Anche io ho avuto problemi con una figlia di amici e che si è comportata in modo estremamente maleducato nei miei riguardi.
2: E lì
0: ho dovuto fare proprio un training potentissimo su di me. Nel senso che perché succede a volte che magari i genitori sono distratti, la figlia che è già un po' più grandicella dice o fa qualcosa di estremamente maleducato.
2: Diventano grandi
0: nei confronti
2: di una persona,
0: agiscono di testa loro e i genitori lì dovrebbero intervenire, i genitori non sono intervenuti e io diciamo ho vissuto qualche attimo
2: di pane. Hai litigato con i genitori?
0: Per non litigare con i genitori sono stato zitto, però insomma è stato un brutto momento.
2: Ha fatto training autogeno, ragazzi, mica
0: sì,
2: poco.
0: Sì, abbiamo Gianni al telefono.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Gianni.
4: Buongiorno.
2: Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Gianni, leggevo un
0: Ciao,
2: po'
0: Gianni.
2: La bio che ti precede ovviamente di presentazione. Pure una cosa interessante quella che stai per raccontarci.
0: Assolutamente sì. Gianni, quello che stai per raccontare io l'ho fatto con mio fratello. Al secondo matrimonio. Vai.
2: Il matrimonio a cui abbiamo partecipato, abbiamo investito una somma di denaro, perché oggi si sa, mediamente ai matrimoni si fanno bonifici o si danno le buste e poi i matrimoni finiscono male.
4: Finiscono male, sì, infatti.
2: Quindi
4: dopo
2: tu sei andato al matrimonio di questo amico?
4: Sì, dopo comunque dei sacrifici, perché comunque i soldi non cadono dal cielo comunque.
2: Certo.
0: Allora Gianni, alla tu fine... sei andato a questo matrimonio, come si chiama il tuo amico?
4: È un amico che Enzo.
0: Allora, tu sei di Conversano, il matrimonio dov'era?
4: Sì. Conversano.
0: A Conversano, quindi hai comprato l'abito nuovo, giusto, per andare al matrimonio.
4: Tutto abito nuovo. Tutto.
2: Hai fatto il testimone, quindi ci è voluto un po' più d'attenzione pure ai dettagli, no?
4: Esatto.
0: Anche del regalo, i dettagli del regalo, il testimone fa un regalo.
4: Soprattutto.
0: Riceve la bomboniera, Adriana quando fa la testimone vuole sempre la gondola, a casa ha una collezione di gondole.
2: Testimone riceve la bomboniera diversa,
0: più importante. E hai fatto il regalo.
4: Dopo il matrimonio è finito tutto, spariti tutti.
2: In che senso, scusa? Ah, non li hai più sentiti?
4: Sì, esatto.
2: Ma il matrimonio è finito male? Allora hanno divorziato?
4: No. Matrimonio va
0: avanti.
4: Allora
0: il matrimonio va avanti. Ok, quindi hai fatto questo regalo, di che cifra più o meno?
4: Beh, è una cifra per me importante, diciamo un 1200 euro.
0: 1200 euro di regalo, poi l'abito e poi insomma, suo matrimonio ti è costato circa 2000 euro, giusto?
4: Esattamente.
0: E oggi tu chiederesti risarcimento perché il tuo amico si è comportato veramente male.
4: Cioè,
0: dopo il matrimonio sono spariti.
4: Fare,
0: esattamente, va bene. Comunque...
2: Quindi tu vorresti il risarcimento per questo regalo.
0: Allora, sai, possiamo fare una domanda agli italiani e chiedere quanti di voi, quando diciamo un matrimonio di un'amica, di un amico, di un parente stretto è finito male, e poi magari quel parente ci ha riprovato e avete dovuto anche rifare il regalo. Quanti di voi vorrebbero chiedere il risarcimento per questo? Perché lì veramente ci pensi per un attimo. Dici, vabbè, ma io fatti il regalo. Ancora, questi dopo un mese si sono già lasciati.
2: No, ma non solo. Poi magari si risposano, perché hanno la mania dei matrimoni.
0: E
2: ti capita di andare a due o tre matrimoni della stessa persona e fare due o tre regali.
0: Grazie, Gianni. Grazie mille.
4: Chi schissa
2: a te. Chi
4: schissa
2: a te. Ciao.
4: A
0: da Conversano andiamo a Viareggio, dove c'è Serena. Ciao, Serena. Buongiorno.
5: Ciao, ragazzi. Buongiorno.
0: Serena, c'eri sabato sera al Kiss Kiss Way?
5: Ah. mi sono mangiata le mani, ero via. Sono venuta venerdì sera, era strabellissimo.
0: Hai visto? Che bello. Peccato che tu fossi via, è stata una grande serata.
5: Ho visto un sacco di video degli amici che erano lì, che c'erano una marea di gente, mm-hmm. e tutti sono stati contentissimi perché veramente è stata una bellissima manifestazione.
0: Oh, che bello, siamo molto contenti. Molto, molto contenti.
2: Oh, è caduta? Cerchiamo di recuperarla
0: Serena,
2: velocemente.
0: Peccato. Dopo sentiamo anche la sua idea sui risarcimenti tra pochissimo.
2: Una canzone bellissima, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss a te, che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Kiss Kiss a te, che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, film che è piaciuto a tanti, ad altri meno. Quando c'è un sequel ci sono sempre i commenti, cioè,
1: perché le aspettative sono sempre altissime
0: e tutti vanno a vedere col fucile puntato, non si rilassano al cinema, no, vanno a vedere e lì vorrebbero chiedere il risarcimento, non in questo caso, ma in generale succede che vai a vedere un film, se ci vai con le aspettative grosse, perché magari hai già visto la prima parte, magari rischi di rimanerne deluso. Vai, guardati il film e poi ne fai un commento a parte. Prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Ciao, sono Alfonso dalla provincia di Salerno. Ciao, sono Alfonso, un impiantista e chiederei il risarcimento a tutte quelle persone che ci chiamano per preventivi e poi... Vedi? Non ci fanno più sapere
0: Madonna
2: nulla.
0: Mia, lo sai che io ho dei sensi di colpa. Ho chiamato tipo quattro persone in questo periodo per farmi fare dei preventivi per una cosa. Sono venuti fino a casa a vedere e poi non ho fatto ancora niente.
1: Ragazzi, il preventivo è proprio quello. Cioè valutare
0: voglio
1: la situazione.
0: Mi costa.
1: Tu mi dai un prezzo per quello che devi fare e io valuto se il prezzo è conveniente rispetto a quanto bisogna fare.
0: Allora, Serena da Viareggio, buongiorno.
3: Eccoci, riproviamo.
0: Serena, allora stavi dicendo che il concerto è stato bellissimo, che tutta Viareggio ne parla. E mi fa ieri mi è arrivato anche un servizio del TG regionale delle vostre zone che diceva cose bellissime sul Kiss Kiss Way a Viareggio. Tornando invece a noi, che ne pensi tu? Cioè, pensi che veramente una donna andrebbe risarcita come queste donne cinesi hanno chiesto? O pensi che anche l'uomo andrebbe risarcito come è giusto che sia, eventualmente se ha perso tempo con una donna mal pagato poi?
3: Ma io allora penso che tanto la ragione sta sempre a metà,
0: esatto.
3: C'è sempre qualcosa, qualche inghippo che non è tutta la ragione tutta da una parte, anche se poi magari ci sono delle discordanze, però da esperienza personale ho imparato che non bisogna vedere queste situazioni in maniera negativa, ma in maniera positiva, nel senso che bisogna imparare che da una situazione negativa bisogna capire cosa vogliamo della vita. Se questa cosa non ci ha fatto star bene, vuol dire che questa cosa non la vogliamo, non la dobbiamo ripetere all'infinito.
0: Brava!
3: Cosa che magari succede. Che
1: vabbè, Serena, noi andiamo... Scusami, non ti voglio interrompere. Andiamo più sul terra-terra. Secondo te, chi ti dovrebbe risarcire per il tempo perso?
3: Sì, mi dovrebbe risarcire per il tempo
0: chi
3: perso.
0: Chi ti ha fatto perdere tempo nella vita?
1: In un mondo ideale, in un mondo parallelo, chi ti ha fatto perdere tempo? Oppure chi dovrebbe darti un risarcimento perché magari ti ha trattato male o ti ha trattato ingiustamente? Un capo, un'amica, un fidanzato, una sorella?
3: Sicuramente gli amici, quelli veri, quelli che ci credi fino in fondo, che poi in fondo, cioè, alla fine capisci che
0: hai avuto le delusioni? Quante delusioni? Quante delusioni dall'amicizia?
3: Due grandissime che veramente... quando ci credi in un'amicizia, ma in qualsiasi rapporto di affetto,
1: quando
3: ci credi tanto è una pugnalata bestiale.
0: Sì, perché
3: quando
0: nell'amicizia
3: persona...
0: si investe pure, no? Si investono soldi, si investe tempo,
3: ma
0: si investe...
3: soprattutto tempo, tanto tempo.
1: Ma si investono i sentimenti, ragazzi, perché uno vuole bene ad un amico come
3: sono...
1: è amore, quello è un'altra forma d'amore, quindi poi ti delude e tu ovviamente
0: ci rimane male.
3: Quando di una persona hai proprio stima, allora a quel punto ti
0: grazie. Serena, un bacio grande.
3: Prego,
0: kiss a te. Ciao.
3: A voi, buona giornata.
0: Ad Alberobello, città dei Trulli, c'è Francesco. Buongiorno.
1: Ciao Francesco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Francesco, come siamo messi a risarcimento? Chi ti deve risarcire cosa?
4: Ah, guarda, allora, io ho un accordo in comitiva con gli amici.
0: Ah, sentiamo.
4: Nel senso che noi ci sposiamo, io ti faccio la busta, faccio il regalo, faccio tutto, ma ipotizzando un matrimonio che non vada bene, al secondo matrimonio io non chiedo risarcimento, ma chiedo di mangiare gratis.
0: E di non fare il regalo?
4: E non fare il regalo.
1: Ah, okay.
0: Vedi.
1: Quindi bonus primo matrimonio, ti faccio il regalo, ma se ti sposi di nuovo il regalo non te lo faccio più, ma venga al matrimonio gratis.
4: Esatto.
1: A me sembra un'ottima idea.
0: Ma scusate, il regalo matrimonio mica si va a pagamento. Che significa vengo gratis?
1: No, Pippo, si va a pagamento.
0: No, non si va a pagamento.
1: Si va a pagamento.
4: Se chiedi risarcimento è come se vai a pagamento.
0: Ho capito, ma tu vai a un matrimonio, mica vai a pagamento. Cioè, fai il regalo se ti senti di
1: oggi
0: farlo.
1: Oggi alle feste, ai matrimoni, si va a pagamento.
0: Ma scusa Adriana, a te non è mai capitato di festeggiare qualcosa che le persone siano venute senza farti un regalo?
1: Sempre.
0: Esattamente, quindi non vai a pagamento.
1: Sono venute gratis. Allora, in un mondo molto elegante e raffinato, diciamo, facciamo il regalo. Ma se volessimo tradurla in maniera molto pragmatica, è vado a pagamento.
0: Vai a pagamento.
1: Cioè, ti pago il matrimonio. Esatto. È vero o no, Francesco?
4: Esatto. Esattamente così.
0: Mi sembra un bel accordo quello che hai fatto tra amici, ma è stato già rispettato qualche volta che qualcuno ha sposato, ha fatto due volte il matrimonio e non avete fatto il regalo al secondo?
4: Fortunatamente no.
1: No,
4: fortunatamente no.
0: Però può succedere. Se dovesse succedere, ce lo fai sapere, perché mi piace l'idea di vedere questo che arriva senza regalo.
1: No, lunga vita a queste coppie, ci mancherebbe.
4: Assolutamente sì.
1: Viva l'amore.
4: Sì, però se dovesse succedere, io sono già a posto.
0: Perfetto.
1: Quindi vai gratis, non vai in matrimonio a pagamento.
4: Esatto. vado a recupero. Ecco. Okay. Non chiedo il rimborso, ma recupero.
1: Te pagano almeno una cena come si deve, fatta bene.
4: Certo.
0: Francesco, pensi, ascolti Radio Kiss Kiss, ascolti il Pippo Pelo Show?
4: Assolutamente sì, da un po' di anni.
0: Mm-hmm. Okay.
4: Tra l'altro noi abbiamo un amico in comune,
0: vedi.
4: Francesco e Serena di Alberobello.
0: Grandiosi, li salutiamo e li abbracciamo, ci fa molto piacere.
4: E quindi niente, sì.
1: Siamo parenti?
4: No.
0: Ti stai dicendo che ascolti Radio Kiss Kiss e quindi non dobbiamo chiederti il rimborso, giusto?
4: No.
0: Non hai perso tempo.
4: Diciamo che qualche gadget ogni tanto sarebbe una cosa gradita.
0: Sarebbe una cosa gradita.
1: Vuole i gadget, non vuole il rimborso, ma vuole i gadget, mi sembra giusto.
0: Quando ti sposi di nuovo te li mandiamo, va bene?
4: Guarda, quando mi sposo io ho 25 anni di matrimonio, quindi
0: perciò di nuovo
4: non ci penso proprio.
0: Grazie, Kiss Kiss a te.
1: Ciao Francesco.
4: Kiss Kiss a voi.
0: Ciao.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
5: a tutti. Io sono Federica. Riguardo al risarcimento per i matrimoni andati a male, in quei matrimoni che sono andati a male non avevo investito grossissime cifre, per cui va bene così. Mi dispiace solo per la coppia.
0: Sì. Poi è vero, no? Che spesso vai a un matrimonio e già non ci credi in quel matrimonio. Succede, no?
1: Sì, è successo. Sì, succede.
0: Anche a me, cioè di andare a matrimonio. Questo dura da Natale a Capodanno.
1: E quello secondo me incide anche sulla somma che devi versare per il matrimonio.
0: Esattamente.
1: Cioè, se è andato a matrimonio, non siete convinti
0: questo,
1: di quella coppia.
0: Lei stava dicendo questo proprio.
1: Non investite molto denaro per il regalo, ovviamente. Dai, continuiamo tra pochissimo a parlare con voi. Arriva Beyoncé insieme a Jay-Z con Crazy in Love.
6: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto... c'è il buon umore. Hey, Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Generazione a confronto, eh. Madonna. Bring Your Love, la canzone di Madonna con Sabrina Carpenter, dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo con rinnovato entusiasmo. Stamattina affrontiamo questa giornata col tempo variabile, poi in tutta Italia previsti temporali in alcuni, su alcune regioni già è piovuto. Sì, però anche grandinata importanti sono state.
1: Sì, da quello che stavo leggendo a Brescia,
0: perché
1: c'è stata
0: Brescia.
1: A Brescia c'è stato praticamente, vabbè, forte vento,
0: sì.
1: Ma più che altro mi preoccupa la grandine. Sembra di 2/3-4 centimetri,
0: sto parlando 2/3-4 quanti?
1: Sì,
0: di diametro, cioè chicchi di ghiaccio, insomma, belli grossi.
1: Belli grossi che possono provocare veramente tanti danni.
0: Sì, sì. Ormai ti arriva anche l'allerta per l'auto, sposta l'auto, mettila al riparo.
1: E dove cavolo la metto però? È quello il problema.
0: Se
1: perché
0: c'hai
1: poi
0: box garage, sì.
1: No, allora, se la metti sotto gli alberi, per dire, almeno è un po' più riparato dalla grandine, c'è il rischio che ti crolla l'albero.
0: Pure. Non dovrebbero cadere gli alberi.
1: Beh, stanno cadendo invece, perché purtroppo
0: venti forti, insomma, perfetto. No, tra poco vi aggiorniamo un po' su tutta l'attualità, anche sulla situazione meteo che sta cambiando. Leggevo che insomma le temperature diventano più miti, calano le temperature, ma sono previsti i cosiddetti temporali di calore. A me fa sorridere questa cosa, temporali di calore, però mi rendono l'idea, perché mi fa capire insomma l'aria calda che si scontra un po' con l'aria fredda, sapete che insomma che cosa causa
1: sì.
0: Violenti temporali, precipitazioni intense, anche fulmini, insomma quando viene ci sono questi fenomeni abbastanza violenti che preoccupano e sono sempre sotto osservazione. Tra poco non vediamo l'ora di sentire voi, preparatevi perché c'è l'appuntamento con la raffica, l'appello dei mattinieri. Allora, vocali, nome, città, mattinieri perché, messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco scopriamo anche segni più fortunati del giorno e appunto il calendario nei mattinieri.

0: Mara Sattei con Enrico Rigiotti, sabato sera nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo con l'oroscopo dei mattinieri. Buongiorno a tutti, buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: E come dice la sigla, il nostro podio è tra i segni più fortunati di oggi. Terza posizione, per quale segno zodiacale?
2: Per il segno dello Scorpione. Energia e determinazione saranno in crescita. Un progetto o un desiderio personale vi farà fare un passo avanti importante.
0: Al secondo posto, quale segno troviamo?
2: Il segno della Vergine. Precisione e organizzazione diventeranno il vostro vantaggio. Una buona intuizione pratica vi aiuterà a trovare la soluzione giusta.
0: E al primo posto oggi trionfa
2: il segno dell'Ariete. Una giornata dinamica vi spingerà ad agire. Il coraggio e la voglia di iniziare qualcosa di nuovo vi porterà risultati super positivi.
0: E allora facciamo riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dello Scorpione, in seconda posizione il segno della Vergine, in prima posizione il segno dell'Ariete.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto lei, la sapiente, la Leti, si chiama proprio così, con l'articolo attaccato. Sì. Di solito l'articolo si usa per le cose, non per le persone, ma noi abbiamo la Leti che è cosa e persona, entrambe le cose, appunto. No?
2: Vabbè, possiamo andare avanti, che
0: allora,
2: è meglio.
0: Oggi giovedì, oggi 2 di luglio, cosa si celebra in questa data e cosa ricordiamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Bernardino, San Tottone di Bamberga, Santi Processo e Martiniano e San Lidano da Sezze.
0: Grande Processo, come stai? Niente, mi hanno messo sotto il processo i miei amici.
2: Passiamo agli eventi del giorno.
0: Vai.
2: Nel 1897 Marconi brevetta la radio, quindi stiamo parlando di 128 anni fa.
0: Sì, iniziamo a lavorarci, no?
2: Certo.
0: Vai.
2: Il giovane Guglielmo inizia i primi esperimenti sulle onde elettromagnetiche.
0: Dai, vai, poi.
2: Il 2 luglio del 1925 viene inventato lo sci nautico, con la prima sciata durata più di un minuto effettuata dal Ralph Samuelson.
0: No, praticamente è rimasto un minuto sugli sci. Io non ci riesco manco adesso.
2: Cioè, io non, lui... Lo sai che io non ho mai provato lo sci nautico.
0: Cadevo sempre.
2: Ma davvero? È difficile?
0: Sì, è un po' dura all'inizio. Devi imparare
2: avere
0: a stare
2: equilibrio.
0: Su, certo.
2: Poi, vabbè, forse forza sulle gambe, vero?
0: Sì, anche all'inizio quando parti soprattutto. Vai.
2: Poi 2002, Steve Fossett completa il primo giro del mondo in mongolfiera in solitaria e senza scali, entrando nella storia dell'aviazione.
0: Oh, bene, poi
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1877 Herman Hesse, premio Nobel per la letteratura nel 1946.
0: Autore di tanti capolavori.
2: Sì.
0: Poi
2: buon compleanno ad Alba Parietti, presenza fissa del palcoscenico televisivo italiano, dove lavora dagli anni 90 come conduttrice televisiva, opinionista e per un breve periodo anche cantante.
0: Ha fatto pure la cantante.
2: Non
0: vero,
2: lo sapevo, infatti
0: sì,
2: oggi
0: sì,
2: compie 65
0: capolavoro,
2: anni.
0: Capolavoro, poi lo facciamo sentire.
2: Auguri a Margot Robbie, l'attrice australiana compie 36 anni.
0: Ragazzi, Margot Robbie, ma ne vogliamo parlare?
2: È bellissima, mamma mia.
0: No, ma dico, non solo in Barbie, la protagonista di Barbie, il film,
2: bella lei.
0: Ma l'avete vista in The Wolf of Wall Street, cioè dove ci regala un nudo meraviglioso, perché lei non usa una controfigura.
2: Beh, comunque asciuga la bavetta.
0: Sì, sì, ma
2: concludiamo con la storia della musica.
0: Che vuoi fare?
2: Nel marzo del 1992 veniva pubblicata una canzone che ad inizio estate raggiunse la vetta delle classifiche italiane ed europee, per poi essere eletta canzone dell'anno. Stiamo parlando di Rhythm is a Dancer degli Snap.
0: No, ce l'ha fatta, va, ce l'ha fatta.

0: 92, era la mia seconda stagione, terza stagione d'animatore. Questa canzone facevo ballare a tutti nell'anfiteatro dei villaggi turistici.
1: Bellissima.
0: Che bella. No, che poi ognuno, sì, vedi, le canzoni ha legato dei ricordi ben saldi nella mente.
1: È Io vero.
0: Ricordo che ero già capo animazione alla terza stagione e questa canzone mi ricorda quell'estate meravigliosa. E voi avrete magari altri ricordi, mi auguro, bellissimi di quel periodo lì. Quelli sono passati un bel po' di anni. Allora, continuiamo a sollecitarvi, vedi, con canzoni dal passato. Su Radio Kiss Kiss mettiamo dal 1986 i Capelloni Europe.
1: Sì.
0: The Final Countdown.

0: 1986, quando questa canzone che rompeva praticamente dappertutto in tutta Europa, non a caso gli Europe, e tutti volevamo farci i capelli come appunto il leader di Europe, tutti i capelloni volevamo essere, che bei ricordi, dai. Stavo in amore con i capelli ricci lunghi, Laletti, cosa credi?
1: Immagino, certo. Figurino, bellissimo.
0: Le 6 in punto di questo giovedì 2 di luglio, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laletti, buongiorno. E un saluto e un ringraziamento.
1: Buongiorno regia.
0: Anche a chi coordina la messa in onda, siamo in diretta dalla sede di Roma, come ogni giorno dalle 5 alle 7 in assoluta diretta, ricordate, questo è Kiss Kiss, dove siamo i mattinieri, tra poco torniamo ad aggiornarvi sui fatti dell'attualità, un'occhiata veloce a tutte le ultime dalle agenzie e poi non vediamo l'ora di sentire la vostra di attualità. E allora, storia e vita da mattinieri, cosa prevede questo risveglio? State terminando un turno di notte, insomma, qual è il vostro status? Messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo da Ira.

0: Mike, vai Rama nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno mattinieri!
0: Clacson proprio sobrio, leggero, pronti perché tra poco c'è la raffica.
2: Sì.
0: Chi siete, mattinieri? Perché l'appello, l'Italia non si muove senza di voi, perché siete importanti per la collettività. Ecco,
2: certo.
0: Raccontatelo con un vocale al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Intanto un'occhiata veloce all'attualità. Oggi giovedì 2 luglio, festa l'ambasciata americana, 250 anni dall'indipendenza americana dopo le tensioni tra Meloni. La vuoi finire? Che stai combinando?
3: Non c'entro niente.
0: Vabbè, i tentativi di cucire sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della Presidente del Consiglio. Meloni ieri ha riunito a Palazzo Chigi intanto i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Quindi leggevo qui che slitta anche l'esame alla Camera della legge elettorale con la maggioranza che non ha trovato un compromesso sulle preferenze, testo in aula che approderà il 15 luglio. E dicevamo del tempo, della questione meteo, arriva la tregua dall'AFA oggi, solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. E però allerta maltempo, allerta rossa oggi in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Anche qui a Roma iniziamo a vedere un vento fortissimo, vediamo che ci siamo affacciati, soffia sugli alberi in maniera notevole. Poi tanto calcio per i mondiali. Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi, eliminando rispettivamente il Congo e il Senegal. Da poco terminata Stati Uniti-Bosnia è finita 2-0. Per ti ho detto chiudi il latte, sto lì da mezz'ora. La finestra sbatte, lo vuoi capire? L'ho detto in tutti i modi, ma niente. Va bene, perfetto. Stasera Spagna-Austria, poi si sta giocando Wimbledon. Sinner ha battuto Borges in 3-7, avanza al terzo turno, ma oggi tocca agli altri italiani: Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. E quindi c'è veramente da sperare bene per il circus italiano, anzi si dice, per appunto impegnati appunto a Wimbledon. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco il nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Al ventesimo segno hai capito che dovevi chiudere
2: non
0: la finestra?
2: Non avevo capito che dovevo chiudere la finestra.
0: Ti facevo segno chiudi, che sbatte. Ehi. È il vento. Vabbè dai.

0: Italia, è il momento dell'appello esclusivamente a questo giro, come direbbe Raletti, come saggi vocali. E allora fatevi sentire a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Dice, vabbè, ma che te devo dire? Raletti, mi fa gli esempi.
1: Certo, perché sveglia a quest'ora, dove state andando? Entrate un po' nel dettaglio della vostra mattinata, mettiamola così.
0: Vabbè.
1: Siete in ferie? Siete al lavoro? State ancora dormendo?
0: Iniziamo da Leonardo, buongiorno, come va?
2: Vai. Buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno Letti. Dai. Leonardo da Milano, trasferito in Puglia, trasportatore, ti voglio bene.
0: Anche noi te ne vogliamo, buongiorno, chi c'è?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
3: Oggi incredibilmente sono felice perché domani vado a Tor Vergata per il concerto di Ultimo.
0: Ma è sabato.
3: Mood alto. E basta, dai, è iniziata sta giornata, prima finisce meglio è, così domani
0: mamma mia
3: siamo già là.
0: Allora c'è il giubileo di Vasco, il giubileo di Ultimo, dopo quelli del Papa, e tutti a Tor Vergata, saranno 500.000 le presenze sabato. Tra l'altro c'è anche il DJ7 dei nostri Marco e Raff, quindi
1: sì.
0: Così vi saluteranno lì dal
1: Ma
0: palco.
1: Ma perché domani Vergata. Va?
0: È perché vanno con molto anticipo, c'è gente che già da qualche
1: giorno prima.
0: C'è gente che a Tor Vergata già campata con le tende da 2 o 3 giorni per il concerto di Ultimo, ragazzi. Buongiorno, chi è? Vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
4: Mattiniero, perché se mi fermo io ci ferma l'economia italiana.
0: Oh, giusto, bravo.
4: Un abbraccio a tutti i colleghi camionisti.
0: Ecco,
1: un abbraccio.
0: Pronto Ciccio, tu che fai?
5: Ischi sta tutti da Ciccio Cardellino.
1: Ciao Ciccio.
5: Animo, animo. Vista paina fanta.
0: Più o meno faceva così la canzone. Sì, pronto, vai.
6: Buongiorno a tutti. Antonello dalla Germania.
0: Vai, che dici?
6: Alle 3:30 di stamattina in giro. Sono autista di bus.
0: Dai, che ce la puoi fare.
6: Sì. A tutti.
0: Ciao,
1: un caffettino.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Mari dalla Sicilia orientale, sempre l'ambulante.
1: Ciao Mari.
7: Stamattina era talmente sonno che quando sono uscita da casa mi sono dimenticata il garage aperto.
0: No.
7: Con le chiavi appese.
1: Attaccate. Beh.
0: Mannaggia, sei tornata dietro, tu l'hai ripresa.
1: Sicuramente.
0: Vai. Buongiorno, chi è?
8: Vai. Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
8: Sono Lorenzo da Torino, panettiere. E auguro una buona giornata a tutti. Animo, animo.
1: Oh, animo.
0: Tony, buongiorno. Come va?
9: Buongiorno, Max e Leti. Vedo delle nuvole all'orizzonte, non ci credo.
1: Concentrazione.
0: Ciao, Tony. Vai, buongiorno.
10: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Sono Pamela e
1: ciao,
10: sto raggiungendo il Cilento perché domani, insieme ai miei amici, parto per la Via Silente, che è una bellissima. Ciclovia nel Parco Nazionale del Cilento.
1: Oh, che bello!
0: Io spero nella Leti Silente.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao!
11: Buongiorno a tutti i mattinieri. Gonzalo da Nettuno andando al lavoro.
0: Vai, ciao Gonzalo.
11: 45 minuti di viaggio, ma si va al lavoro.
3: Prima ragazzi, perché io abito in Monza Brianza e vado giù con una mia amica e quindi ci godiamo insomma il venerdì. Con calma, facci le nostre cose, poi il sabato belle tranquille andiamo lì. E poi la domenica sera torniamo. Per questo vado così, vado prima, perché non volevo avere l'acqua alla gola, strapazzarmi, andare a sabato, andare direttamente, ma va che
0: io. Sì,
1: non va prima con la tenda.
0: No, ragazzi, ma vi assicuro, per il concerto dell'Ultimo c'è gente da giorni accampata lì, mamma mia, bravi ragazzi!
9: Antonio, super mattiniero, ore 3. Già in moto, animo, animo!
1: Animo!
0: Allora, visto che ci vanno i nostri Marco e Raff a fare DJ set lì, tu puoi andare a vedere, fare le interviste a chi ha campato lì da giorni.
1: No, perché io?
0: Sarebbe carino, scusa.
1: Ma no, ci sono loro, fai fare a loro.
0: La canadese ce l'ho, te la do. Non ci vuole andare.

0: Che schissa te che oggi devi compilare 1000 scartoffie e non hai nessuna voglia di cominciare. Che schissa te che quando giochi con i tuoi nipotini ti diverti come un matto e ti senti di nuovo giovane. Giovane. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
3: Kiss, kiss.
4: Alien Sound Festival. Torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato. Con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
6: e alle nostre vacanze romane,
7: anche se non siamo a Roma.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Kiss

0: Francesco Gabbani, Summer Funk nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Viene giù la pioggia a Roma, sta venendo giù vento, pioggia.
2: Non sono tanto preoccupante della pioggia, di qualcos'altro, però va bene.
0: No, perché prima abbiamo parlato del concerto di Ultimo che c'è questo sabato e sì, l'Italia è piena di concerti ed eventi, ma insomma saluto tutti i ragazzi che sono da addirittura una settimana prima lì, ma c'è, ci sono tante persone che vanno insomma giorni veramente prima di un concerto evento, no? Ultimo metterà insieme a Tor Vergata circa 500.000 paganti, 500.000 persone, sì, veramente, cioè per intenderci è dove il Papa ha fatto l'ultimo giubileo dei giovani, no? A Tor Vergata, questo grande spazio
2: enorme,
0: verde,
2: sì,
0: alla periferia sud di Roma. E, lì ci sono andati col giubileo del Papa 1 milione di persone, 1 milione di ragazzi. Ultimo ne ha messi 500.000. Vasco Rossi anche farà il giubileo di Roma,
2: però lo farà allo Stadio Olimpico.
0: Quante date ha fatto? 10 date.
2: 10,
0: a Roma,
2: però ancora non è stata aperta la possibilità di prendere biglietti.
0: Già sei pronta
2: sì,
0: con
2: tra
0: lo
2: sei
0: scatto
2: giorni.
0: No, per dire che negli ultimi anni la musica dal vivo in Italia è letteralmente esplosa. Leggevo un po' di dati, ci avete incuriosito. Nel 2025 i concerti pop rock e della musica leggera sono stati 40.000 con più di 26 milioni di spettatori complessivi. Gli italiani hanno speso oltre 1 miliardo di euro in biglietti per concerti in un solo anno, secondo il sito Esibirsi. Poi i grandi live negli stati sono quelli che attirano la fetta maggiore del pubblico della spesa, ma anche gli eventi tipo,
2: certo,
0: Campovolo con Ligabue, Vasco e altre cose, insomma. E anche Ultimo, complimenti. Il fenomeno degli accampati, anche questo mi incuriosiva.
2: Sì.
0: Leggo qui che per alcuni fan arrivare al giorno del concerto è troppo tardi. Succede sempre più spesso che si presentino 2 o 3 giorni prima, ma c'è chi si presenta la settimana prima e c'è anche chi ha un record pazzesco. Il record più pazzo è del appartiene all'evento Modena Park di Vasco Rossi del 2017, dove Steve Tomasin, uno dei fan di Vasco, si è presentato circa 30 giorni prima del concerto,
2: però,
0: pur di essere il primo a entrare, ed è finito sui giornali, sugli annali praticamente.
2: Cioè, è follia che tu ti presenti, cioè un mese prima.
0: Cioè,
2: lì davanti
0: manco avevano messo il palco, le transenne, però
2: no,
0: io devo stare qui come mettono la prima transenne. Beh, capito? E si è accampato,
2: no, per me è follia.
0: Evidentemente può,
2: esatto,
0: farlo. No, vabbè, cioè, ognuno ha le sue,
2: sì,
0: passioni.
2: Può farlo, ma che stai in tenda?
0: Allora, per il concerto, noi parlavamo per il concerto record di Ultimo a Tor Vergata, previsto questo 4 luglio, circa 250.000 spettatori. I primi fan sono arrivati da 10 giorni. Da lì.
2: No,
0: cioè da 10 giorni sono lì, quindi praticamente arrivano quasi a 2 settimane d'attesa,
2: perché sono quelli che vogliono proprio stare sotto al palco, immagino.
0: Sì cioè. Ultimo batterà il record di Vasco di 225.000 spettatori, ne farà 250.000, ma ripeto, Vasco ha promesso il giubileo di Roma,
2: sì,
0: giubileo di Vasco con 10 date, quindi vedremo. Ma allora, no, la cosa curiosa è che cosa fanno i fan durante l'attesa? Ci si accampa, si racconta, si crea una vera comunità, si organizzano tornei, karaoke, cene, scambio di gadget, si crea un villaggio laddove si accampano i ragazzi per giorni prima di un concerto, ed è molto bello. Allora vi chiediamo, ragazzi, qual è l'ultimo concerto dove siete andati? Curiosità, aneddoti, storie da raccontare, anche andando molto indietro nel tempo. Io per esempio ho visto 3 concerti di Vasco e li ricordo tutti a memoria.
2: Ma dai, belli,
0: sono tutti belli, che mi sono piaciuti tanto, ma anche quello di Tiziano Ferro, l'ultimo che ho visto è quello di Marrakesh, però ce ne sono tanti di aneddoti carini da raccontare. Li aspettiamo da voi al nostro numero, dai,
2: 347 490 0042.
0: Vale anche il Kiss Kiss Way, ragazzi, è il nostro concerto evento che teniamo, il prossimo a Pescara. Intanto mettiamo una canzone e poi vi sentiamo su Radio Kiss Kiss.

0: Men in Black, Will Smith, i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, i vostri concerti indimenticabili. Buongiorno, guarda quanti c'è.
1: Buongiorno Max. Ciao. Ma guarda che ti sbagli con i numeri, sono 250.000 persone, non 500.000.
2: Sì, 250, poi l'ha detto.
0: No, spiego. 500.000, l'ho detto come frase, è l'obiettivo di Vasco Rossi in 10 date a Roma. Sì. Che vuole arrivare a questo obiettivo, ma credo lo raggiungerà, per questo intendevo, mentre ultimo ne ha venduto 250.000 tagliandi, insomma tra le presenze saranno quelle, si calcola, quindi erano cifre, non so se le ho confuse prima dicendo Vasco con ultimo, però è l'obiettivo di Vasco raddoppiare praticamente quelli di ultimo.
2: Sono comunque 10 date.
0: Sono 10 date, 50.000 data ce la potrebbe fare tranquillamente. Tanti racconti da concerti ed eventi. Cecilia,
3: buongiorno. Kiss animo. Cecilia da Modena. Yuhu, ci sono 18 gradi e sta piovendo.
0: Animo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Andiamo sicuro.
2: Ciao.
4: Anche da Bassano. Io l'ultimo concerto a cui sono stata è stato quello di Luca Carboni a Bologna, bello, in aprile. Bellissimo. Grande ritorno.
0: Eh sì, ma i concerti danno adrenalina, ti fanno star bene, sì, c'è chi porta i figli, no? Vedi,
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono
2: ciao
5: Fabio. Io l'ultimo concerto che ho visto è stato quello di Ozuna a Milano e nonostante avessi il prato, quindi senza posto a sedere, sono arrivato al concerto circa 3 ore prima.
2: Vabbè.
5: Non mi farei mai 10 giorni, 15 giorni, una settimana, 3 giorni in tenda per un concerto.
0: Ozuna.
5: Poi magari mi ricrederò, però questo è il mio pensiero attuale. Chissà a tutti.
0: Ozuna ti piace, cantante rapper portoricano? È bravo,
2: sì,
0: forte.
2: Sì.
0: Che
2: io la penso un po' come lui, nel senso
0: Vabbè, cioè ognuno vive la musica in modo diverso. Andiamo a Padova.
6: Buongiorno Max e Leti, sono Federica da Padova. L'ultimo concerto al quale sono stata è stato sabato scorso ed è stato quello di Ligabue a San Siro. E ancora adesso, a distanza di giorni, mi porto sull'adrenalina. È stato meraviglioso. Ciao, buona giornata.
0: Grande riga, pronto.
7: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
7: Per il concerto di Vasco, le persone erano accampate con le tende già da una settimana e forse poco più.
0: Abbiamo detto.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
8: Buongiorno a tutti i mattinieri. L'ultimo concerto 28 giugno, Max Pezzali, Stadio dell'Ara a Bologna, io, la mia compagna e la nostra bimba
0: con
8: di
0: bimba,
8: 6 anni.
0: Vedi.
8: Scatenatissima perché fan degli 883 e abbiamo fatto fare il suo primo concerto.
0: Capito?
2: Che bello.
0: Mica male, bellissimo ragazzi questi racconti. È bello pure quando si portano i figli così piccoli.
2: Sì, quando,
0: no?
2: Quando si può. Perché poi magari ci sono certi concerti.
9: Buongiorno mattinieri, Alfredo da Monza.
2: Ciao.
9: Io l'ultimo concerto l'ho visto all'estate del 2024, quello di Max Pezzali. Ora ho 2 bimbi piccoli e non riesco più ad andarci.
0: Però hai sentito, c'è chi va con i figli piccoli al concerto. No, è chiaro, se vai in quelli dove si poga non è l'ideale, no? Quelli tipo bom gli arcroccoli.
2: A meno che poi non prendi determinati biglietti che ti fanno stare un pochino un po' più tranquillo. Però
0: va bene, dai.

0: di Radio Kiss Kiss, ci prepariamo insieme alla gran finale. Vocali, ci state raccontando dei ricordi legati ai concerti, da quelli recentissimi a quelli passati, anche di oltre 10, 15, 20 anni fa. Numeri, questo
1: 347 490 0042.
0: Canzone nuova adesso,
1: Rove Paraplu.

0: Parablu. Robe, il nostro New Kiss, stato anche sul palco del Kiss Kiss Way. Parablu, sai cos'è la Leti? Ci vuole il parablu adesso, eh?
1: Il parablu?
0: L'ombrello, ci vuole, inizia da piovere. Piove anche forte su Roma.
1: Sì.
0: In questo momento, insomma, le temperature si sono abbassate un po' su tutto il centro-nord e le perturbazioni stanno spostando verso sud, e quindi è il clima che si attenua un po', si attenua l'ondata di calore. C'è il cane che mi chiama. Buongiorno mattinieri, vi stiamo chiedendo dei vostri ricordi legati ai concerti, da quelli recentissimi. Sì. Qualcuno ci parlava del concerto di qualche giorno fa di Pezzali, altri ci stanno raccontando invece di concerti, sì, ricordi di tanto tempo fa, la Leti. Di quando ho fatto uno dei primi, sono stato a uno dei primi concerti di Vasco, dice Annalisa, sì, nei lontani anni 90. Vabbè, dai ragazzi, sì. Ci sono un paio di messaggi di testo.
1: Allora, la cosa più folle che ho fatto: ho perso le scarpe nel mezzo del concerto e ho continuato a ballare scalzo fino alla fine. Luca da Milano.
0: Poi come sei tornata a casa?
1: Non lo chiedo.
0: Non lo dice,
1: il bello dei concerti è l'attesa. Secondo me, io sono stata al concerto di Mengoni, ragazzi, uno spettacolo. Adesso ho preso i biglietti per luglio 2027 di Oldi. Già l'attesa che inizia da adesso fino all'ultimo giorno è fichissima. Sì. Mary.
0: No, poi come dicevamo prima, leggevamo dei numeri di gente che si mette giorni prima lì con le tende. Lì nasce un villaggio, fai amicizia, ti scambi le cose.
1: Sì.
0: Chi ha dimenticato, che ne so, qualcosa da mangiare, gli viene data, tu dai l'acqua, tu mi dai da bere, insomma è un bel momento, certamente.
1: Molto.
0: Raccontateci dei ricordi legati alla musica, agli eventi, perché no, anche al Kiss Kiss Way, se volete, messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco con i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Yes, yes.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
5: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin! La spesa intelligente! Kiss,
9: kiss. Jerry Calà per Seat prima!
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat!
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry!
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Kiss Kiss!

0: messaggi ci ha detto no, ho poco tempo, non riesco a trovare il tempo.
1: Io no, avrò una ventina di minuti anche come attenzione massima.
0: Attenzione, perché ieri ha preso il via un'iniziativa estiva, si chiama Quota 15. Ora, noi siamo qui a parlarne perché c'è anche uno studio scientifico dietro questa iniziativa. Allora, si chiama Progetto Fai Sport, leggi un libro. L'invito dei promotori è condividere sul proprio stato di WhatsApp il banner che esorta a scegliere un libro qualsiasi e a ritagliarsi, ascoltate bene, 15 minuti ogni giorno per leggere, solo un quarto d'ora.
1: E non avete scuse, lì o voglio o non voglio, perché in bagno ci andiamo tutti, quindi puoi dire che non hai 15 minuti.
0: Numerosi studi indicano che dedicare almeno un quarto d'ora al giorno alla lettura previene il decadimento neuronale, protegge il cervello dall'impoverimento cognitivo. Insomma, 15 minuti al giorno ti fa stare bene, aumenta, diminuisce lo stress e ti fa stare bene il cervello.
1: È tutto vero. Questa notizia la dobbiamo controllare meglio, perché con quello che leggo io, secondo me, io sono decaduto totalmente, non funziona.
0: Ma per altri motivi, tu compensi, ricordatelo. Ecco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore, ragazzi. Poi prendo il fiore
2: e lo usi come segno libero.
1: Lo annuso e ti dedico questa canzone.
2: Com'è il titolo?
1: Di Charlie Puth.
2: Sì, alla fiore dopo. Again. Alla fiore dopo.

0: adesso è il momento.
1: Sì, sì, prima o poi mi vieni.
0: Sai che mi piace annunciare, quando sono con te, mi piace annunciare questo cantante, sì, anche disannunciare.
1: E io rispondo con Anna Mena. Vai, vai.
0: Allora, attenzione, perché arriva una canzone di Elton John. Ah, te la ricordi? Don't Go Breaking My Heart del 1976.
1: La canta con... Chi, dai, dillo, dai.
0: Chi, bravo, hai detto bene.
1: Dai, chi la canta, dai, dai. Con questa Kiki. Neanche Franco e Cicci Ingrassia la facevo questa. E anche
0: Kiki
1: loro.
0: Di, Kiki di.
1: E di Kiki, no?
0: Kiki di.

0: Ci ha fatto tornare indietro negli anni 70, 76 per la precisione. Elton John e Kiki Dee stanno entrambi benissimo. Ecco, bella. E questa era Don't Go Breaking My Heart.
1: Il 76 è l'anno che celebriamo anche per l'anniversario di Kiss Kiss, eh? Tanta roba, è la nostra Carolina, guarda che bella che è oggi vestita.
0: Lo sai che lei ha letto un libro di musica e...
1: Guarda, io stavo dicendo io, non insultarlo, Carolina, fai la brava, almeno te.
0: Però mi piacciono i libri di musica, che
1: no,
0: vuoi?
1: Di musica, perché sono più grandi come libri. Preparatevi, fra poco giocheremo a caccia alla bufala.
0: Esatto, il numero è 347 490 0042. Memorizzate.
1: Oh. È boss-

0: Ma Carolina balla la bossa, no? Balla, vai là.
1: Guardala.
2: Caccia alla bufala.
1: Come si atteggia? Grande Carolina, sì, siamo pronti per giocare a caccia alla bufala. Voi siete pronti? Non vi distraete perché leggeremo tre notizie, una è una bufala, chi indovina verrà premiato, ma aspettate il via di Giannino.
0: Esatto, il più veloce la più veloce, stamattina oltre a vincere i nostri gadget Stevie, sono gli Stevie,
1: KPD e Steve, non li
0: ci
1: usare.
0: Ci mettiamo dentro anche un libro dedicato alle donne.
1: Sto mandando un messaggio
0: un
1: per
0: libro,
1: vincere la bufala.
0: Il titolo è Come capire le donne. E senza figure e senza pagine.
1: È scritto tanto, sì. Poi c'è quello sugli uomini che avrete aperto e c'è un punto di domanda, una pagina sola. Però intanto cominciamo, sorpresa, notizia numero uno. Parliamo di Spuddles, questo parrocchetto australiano che ho scoperto dopo che sarebbe un pappagallino il parrocchetto. È diventato famoso per essere il più vecchio del mondo, cioè ha 32 anni. È più vecchio, 32, un bambino rispetto a noi, però per essere un parrocchetto, ma ha un altro primato a conquistare.
0: Qual è?
1: Non si accontenta. Parla più lingue di tutti.
0: No.
1: Ufficialmente, sì, sì. Perché parla, e parla ovviamente non è che sa tutte le lingue, alcune parole in inglese, spagnolo, italiano e giapponese. Imparate ascoltando la televisione.
0: No.
1: L'italiano lui seguiva solo, praticamente solo Sgarbi, quindi non gli chiediamo niente al parrocchetto. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due, una telecamera di sorveglianza domestica a Steamboat Springs in Colorado ha ripreso il momento esatto in cui un uomo ha aperto la portiera del suo pick-up e si è trovato faccia a faccia con un orso comodamente seduto sul sedile del passeggero.
1: Era
0: entrato in macchina alla ricerca di cibo, ma dopo la prima reazione di paura l'uomo ha avuto sangue freddo e è riuscito a prendere un asse di legno e ha convinto l'orso ad abbandonare il veicolo senza farsi male.
1: Questa lui è notizia, però, non l'orso.
0: Numero due.
1: Mi è capitato di trovare un orso in macchina, Giannini. Notizia numero 3. Una poliziotta britannica in zona Huntingdonshire,
0: in Inghilterra,
1: stava percorrendo la strada provinciale B1040. Siccome l'orso non c'era, era nella macchina di quell'altro, lei ha trovato una tartaruga che stava attraversando la strada. Si è bloccata, si è riuscita, ha chiamato tutti quanti i suoi colleghi, l'hanno chiusa con le macchine, l'hanno inseguita finché non si è accostata ed è riuscita a attraversare. Bellissima, veramente un'immagine bella, no? Anche la tartaruga ha diritto. È durata 4-5 giorni di inseguimento, però, che la tartaruga è quella che è. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini, ma preparatevi col messaggio, perché qual è la bufala? Numero 1, il parlagallo? O la numero 2, la nascita del horse sharing? O la numero 3, che è la tartaruga ritrovata?
0: E allora siete pronti? Via! 347-490-0042, ovunque voi siate, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?

0: Good Morning Kiss Kiss.
1: Good morning.
0: L'unico programma che combatte le fake news.
1: Good morning.
0: E alimenta il buon umore.
1: Good morning.

0: Ci siamo, è arrivato il momento. Sì,
1: certo.
0: Sì. Vuoi sapere come si chiama chi ha vinto? È Carlo, pronto?
1: Carlo, buongiorno.
2: Buongiorno, chi schissa a voi?
1: Chi schissa a te?
0: Chi schissa a te? Da dove ci chiami, Carlo?
2: Mi chiamo da Chieti Alta.
1: Ma che bello, che è bene precisare perché
0: è alta, sì, sì, ma se vai, là, se vai là e a tutti pensano così, se vai là e glielo chieti, ti rispondono così. Carlo, allora, scusami, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 1.
0: Bravissimo, certo, bravo, figo, il pappagallo parla 5 lingue, dai, ne ha parlato una sola, dice solo parolacce, però è comunque da record, dai.
1: Senti, l'ultimo libro che hai letto, Carlo, ce l'hai?
2: Sì, Viaggio al centro della terra.
1: Ma che bello,
0: bellissimo, il prossimo bello. 20.000 leghe sotto il mare e poi vai al mare. Allora,
2: esatto.
0: Carlo, ti ringraziamo e ti diciamo kiss kiss a te, buona lettura.
1: E leggi,
2: kiss
1: leggi.
2: Kiss a voi.
0: Grande.
1: Ciao, ciao, che bello.
0: Che bello, poi stai a letto, Viaggio al centro della terra.
1: Però hai sentito con quale fierezza ha detto... Chieti alto.
0: Ma è giusto, ma deve essere fiero. Se fosse stato di Chieti bassa, Chieti bassa, bisogna essere fieri.
1: Dolce Nera arriva con...

0: epopea.
1: Come lo dici tu? Perché tu non
0: epopea.
1: Dici
0: epopea.
1: Epopea.
0: Epopea con la cosa di vocale. È come maglietta.
1: Ma che roba?
0: Ma che roba? Ma che roba.
1: Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. E a proposito di letture, viene fuori uno spin-off, no?
0: Alcuni libri sono delle epopee. Dai.
1: Sì. I posti dove si legge più spesso. Ah, ve lo chiediamo, perché io, per esempio, riesco quando riesco a trovare il tempo.
0: È ovvio.
1: Il divano. Il divano è il luogo dove riesco.
0: Il divano è proprio nato per il libro. Dopo per l'uomo.
1: Però ci sono tanti che riescono a leggere in bagno, solo in bagno, appoggiano lì nel portariviste, c'hanno il portariviste in bagno.
0: No, ma il portariviste c'è stato un periodo che era un'abitudine, no?
1: E se la combattono con gli smartphone, perché ormai lo smartphone.
0: Ma ormai la portarivista non
1: esiste. Tu per esempio
0: più,
1: dove leggi?
0: Dappertutto, io leggo dappertutto.
1: Però qui non ti ho mai visto leggere.
0: Leggo d'oretta a te, purtroppo. Anche perché se non posso leggere no, questo l'ho già letto. No, scusa, devo il finale. Vai, vai. Non d'oretta a te.
1: Lo chiediamo anche a voi. Quando riuscite a leggere un libro, un qualche cosa, dove non, al netto delle telefonie, tutte le
0: libri o riviste o
1: dove
0: fumetti.
1: Lo fate? In quale luogo lo fate? Alcuni dicono in treno. Guarda, ce n'è uno che sta scrivendo in treno. Quando viaggio in treno leggo i libri più belli della mia vita.
0: E chi potrebbe, vorrebbe, ma poi fa male. Perché gente che sta male. Let me tell you.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
6: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home. Leggere e resistenti fino al 16 luglio. Un euro batte forte sempre.
2: Kiss, kiss.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss Kiss!
12: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
13: Kiss Kiss!
0: Suona solo

0: Anche loro hanno letto tanto, quando sono stati i nostri ospiti, i pinguini, ci hanno raccontato, abbiamo letto come si allevano i figli, ha fatto il figlio subito lui.
1: Vi avevo chiesto dov'è il posto, secondo noi l'abbiamo detto, il posto dove leggete di più quando avete il tempo di farlo. E ci sono tanti, un radioascoltatore ci ha mandato
0: una foto lì.
1: Mamma mia, una foto con una catena montuosa, non abbiamo capito dove, Marco, però sono innevate.
0: È vero, sono innevate, quindi potrebbe essere un indizio, ti becchiamo. Poi dice, un po' impegnativo raggiungerlo, ma un posto stupendo. Vero?
1: Molti dicono leggiamo sotto gli ombrelloni, molti dicono in treno, confermiamo anche noi, in treno si legge spesso, ma anche in aereo qualcuno, un viaggio in aereo.
0: Sì. Eppure c'è chi, io anche, per esempio anche sull'autobus, c'è chi invece non può perché vorrebbe, ma dà fastidio, gli occhi, nausea.
1: Come no.
0: Piace.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: L'estate si legge perennemente al mare.
0: Vedi?
2: Sotto l'ombrellone.
1: Bene.
2: Mentre in altre stagioni ogni momento è buono per leggere un libro, per esempio quando sono sul bus, sui mezzi, in treno, eccetera.
1: In treno c'è qualcuno che dice sono partito con la Divina Commedia partendo dall'inferno, sono arrivato al paradiso con tutti i ritardi.
0: Hai trovato tutti quelli che hai nominato, fra l'altro, che ti aspettavano.
3: Leggendo una serie di piccoli gialli che si chiamano Le indagini di Vittoria, mi ha ispirato mia figlia, che si chiama proprio così, al fine di farla leggere.
1: Bello.
0: Ma che bello!
1: Io
0: che
1: ho trovato il sistema di far leggere Lorenzo, sai come l'ho fregato? Che lui adesso è malato di Michael Jackson.
0: È vero.
1: Gli ho comprato la biografia ufficiale di Michael Jackson. La sta leggendo e non ci sono le figure.
0: Bello, e la cosa bella è che ce la spiegherà a noi che non la capiamo.
1: Ciombra.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kid.

0: Dance We Can Do Better. Questa è Radio Kiss Kiss. Quante persone che hanno incominciato a leggere un po' ovunque, non c'è un posto specifico, grazie anche ai figli, cioè per incentivare
1: i figli a dire tutto. Hanno incominciato che è successo a leggere.
0: Eh sì, certo.
1: Michael Jackson è grande. Però ha iniziato col film.
0: L'ho portato a vedere il film. Ho visto che si è appassionato. Non gli ho detto ti compro la biografia, il libro della biografia. No, l'ho preso io, l'ho incominciato a leggere e lui di nascosto l'ha incominciato a leggere.
1: È così. Io ho iniziato così con le ore, con mio fratello. Le leggeva lui, poi sono piano piano.
0: Però te lo cavi il dito quando leggevi le ore?
1: Prima al market solo una settimana durava, perché poi non si apriva più. Va bene, andiamo avanti. È arrivato il momento del New Kiss.
0: Arriva Gabri Ponte Nazionale.
1: Allora, se è nazionale non può mancare l'altro nazionale.
0: Giovanotti torna alle origini proprio in discoteca a fare il DJ.
1: Ulla. E il titolo è DNA. Siamo così.

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
0: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna, Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa, tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza!
10: A casa, tutto bene!
11: Quando hai Win 3 protetti, a casa, tutto bene!
12: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss.
13: Jerry Calà per Seat, prima!
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
4: Kiss, kiss.
15: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
16: Conviene al tuo portafogli.
17: E alle nostre vacanze romane.
18: Anche se non siamo a Roma!
15: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, buongiorno di nuovo. Maxi,
1: a tutti.
0: Allora, prima, a proposito dei libri, un radioascoltatore ha detto: io ho così poco tempo per leggere che comincio a leggere un romanzo
1: e passa talmente tanto che è un romanzo d'amore che poi diventa
0: un giallo,
1: ma che si ingerisce nel tempo, non è che diventa giallo la trama.
0: Però a proposito di gialli, di romanzi e quant'altro, diteci che cosa leggete.

0: estro, non solo estroverso.
1: Sei molto estroverso.
0: Sì, estro, dimmi.
1: Insomma, chi legge fantascienza forse vive con un piede nel futuro, chi legge i gialli vuole che tutto torni preciso, è un precisone, chi legge religione cerca senso e comunità, chi legge biografie ama sbirciare nelle vite riuscite complicate degli altri. Insomma, c'è una caratteristica peculiare per ogni tipo di lettura.
0: Mi è piaciuto che è un passo nel futuro chi legge la fantasia.
1: Sì.
0: Mi piace, sì. Chi legge la realtà come me è un passo nella fossa.
1: Nella
0: perché
1: fossa,
0: poi la realtà è triste. Però l'importante è leggere.
1: Esatto. Il consiglio degli esperti o tradire ogni tanto il proprio genere preferito per allargare le proprie prospettive, capito?
0: Hai dovuto infilare la parola a tradire comunque.
1: Ogni tanto bisogna cambiare, bisogna forzarsi. Cambiare,
0: libri, capito? Libri.

0: Cattive abitudini, quelle di non leggere, per esempio. Questa è una cattiva abitudine, perché fa bene, l'abbiamo detto che fa bene.
1: Ricordiamo, 15 minuti li troviamo volendo.
0: Esatto,
1: dai.
0: 15 minuti al giorno fanno bene al cervello, fanno bene allo stress, al cuore.
1: Quello
0: a tutto.
1: Dobbiamo controllare. Io leggo di più, ma sto rovinato uguale. Dobbiamo controllarla.

0: Guarda,
1: ha vissuto la propria adolescenza negli anni Ottanta, sicuramente ricorderà questa canzone dei Cars.
0: È proprio per legge, c'è un decreto, te lo ricordi per forza, dai.
1: E manca a farla apposta, sembra proprio il destino. La canzone loro più famosa, The Cars, sì, è Drive.
0: Lo vedi? Cioè, perché tu cosa fai in macchina? Guidi? No, puoi anche leggere.
1: Si sente che il personaggio più eclettico di questa band è il bassista, e ve ne accorgerete dal giro di basso che è veramente importante in questa canzone, e parla di una storia d'amore finita. No. E l'uomo si chiede: chi ti accompagnerà adesso che ci siamo lasciati a casa?
2: E chi?

0: Tutti quanti d'accordo a dire che bella The Cars Drive 1984.
1: E la lacrimuccia nel cuore, me ne ricordo, 84, tanta roba. Funzionava ancora tutto, Giannini. Almeno a me.
0: Funzionava. Sì. Qualcuno dice: ma come possiamo? Come possiamo? Vabbè, non aggiungo altro perché noi siamo speaker.
1: Io dopo la seconda solidarietà la dico io, ma dopo. Nel frattempo vi diciamo che ascolteremo questa canzone qua. Non è più New Kiss, giusto?
0: No, non è più New Kiss.
1: Già passata? Sì, allora, sì. Sul volume.
0: Partenope!

0: Mark and Cremant, prego.
1: Dove? Così con quella testa.
0: Allora, state mandando. Stiamo parlando di libri stamattina qui a Good Morning Kiss Kiss. È bello sapervi comunque appassionati di lettura, anche quelli che non hanno il tempo di poterlo fare, di poter leggere.
2: È una scusa.
0: Cercare di trovare sempre un quarto d'ora. Però. Dai vostri messaggi che leggiamo sempre noi personalmente ci avete dato un sacco di titoli che state leggendo, che avete letto, che vi hanno appassionati
1: e molti hanno detto il giudizio critico quasi di nascosto, non vorrei dirlo ma no, noi vogliamo proprio dirlo e cioè
0: solitamente noi tutti chiedono qual è il libro che più ti è piaciuto
1: ed è questione di gusto. Sono quelli che te lo impongono, ragazzi, hai letto un capolavoro anche quelli storici famosi, ti è capitato di leggerne uno capolavoro e dire ma vado a leggerne un altro?
0: Ti ho fatto la mia confessione. Allora, un libro che è piaciuto a tutti, che è diventato un best seller a livello mondiale, che ci rende anche orgogliosi nel mondo, Susanna Tamaro. Io adesso so che mi farò tanti nemici.
1: Perché?
0: Ma va dove ti porta il cuore. A me non mi è piaciuto.
1: Ma non c'è nulla di male, Max. Il problema si pone solo quando uno legge. Non mi è piaciuto e non l'ho capito. Io? Vuoi sapere il mio?
0: Qual è?
1: No, non lo posso dire, dai.
0: Un libro che, cioè, rinomatamente.
1: Ti giuro, non mi ricordo il titolo, non talmente.
0: Lo chiediamo anche a voi. Un libro che è piaciuto a tutti, ma che a voi anche no. Anche no.
1: Non me gustas tu.
3: 12 della noche in La Habana.
4: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Mo. Sto leggendo.
1: Dave con Teams Rain Dance, questa è Radio Kiss Kiss.
0: Che lo c'è allora? Visto che insiste tanto, ragazzi.
1: Ci sono dei libri che hanno dei primati. Per esempio, qual è, vi abbiamo chiesto, qual è il libro che è piaciuto a tutti? Tutti, bello, bello, bello, bello, ma voi l'avete letto? Ma vediamo, mamma mia, non mi è piaciuto per niente.
0: Allora, io prima mi sono trattenuto, scherzato così. Giuro, ero un po' timoroso nel dirlo perché pare vuoi fare il figo. No, è questione di gusto. E poi ho visto alcuni messaggi che sono arrivati scritti. Allora dico tranquillo. Ragazzi, io 100 anni di solitudine, no! L'ho digerito e non molto, lo digerisco.
1: Molto gettonato. Oh. È molto.
2: Salve, mi spiace. Kiss. Ecco. Allora, mia cugina mi regala Oceano Mare di Bardico.
1: Oceano Mare.
2: Io ci ho provato a leggerlo. E io sono una lettrice seriale, quindi leggo. L'ho letto. Tornavo indietro per cercare di capire. Ma io non ho capito niente.
1: Capito.
2: L'ho finito, ma non ci ho capito niente.
0: Ah. E come mai? Come mai?
1: Capita, ragazzi.
0: Io quando ho letto Centrali Solitudine ho cominciato a capire. Buondia, sei Aurelio, Aureliano, io sei di Aureliano, ma trova un altro nome, Marquez.
3: Mi vergogno di dirlo. 100 anni di solitudine.
1: Benvenuto nel club.
3: Ma non è che non mi è piaciuto. Ma sono proprio riuscita a superare la 50ª pagina.
1: Vedi, non c'è la sua.
0: Quest'estate tutti in feria a Macondo.
4: Mastro Don Gesualdo, no. Un pugno nello stomaco. Mamma mia, un pugno nello stomaco.
1: Comunque,
4: buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te, ma guarda, perché poi ci rimani male, ti rimane impressa la cosa.
0: Ma certo, dai, perché tutti lo dicono, dici, vabbè, lo faccio anch'io, guarda, dici, ma maledetti voi.
5: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Mara Santeri con i Giotti sabato sera.
1: Moby Dick e Oceano Mare. Ancora adesso provo a prenderli, a leggerli e non ci riesco.
0: Sono quei super classici che tu dici, ma è impossibile, l'hanno letto milioni di persone. Poi incominci a leggere e dici, ma com'è possibile?
2: Ma poi c'è chi ci ha messo una vita a prendere Moby Dick, arriva lei, lo può prendere in un attimo. Ci vuole il tempo, ci vuole tempo.
0: Passengers, let her go.
2: Ulla. Well, you

Chischissa a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Chischissa a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischissa è con te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
1: Kiss, kiss.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
3: Quante cose al mondo!
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Kiss Kiss.

0: Abbiamo
1: Mira il dito.
0: Mira il dito, quello è Paolo, quello è Roberto. Swing.
1: Questa è Radio Kiss Kiss. E, ma a proposito di uno, nessuno, cento, no, qual era? Cent'anni di solitudine.
0: No, uno, nessuno, cent'anni di solitudine, perché uno, nessuno e tutti. In tanti l'hanno
1: c'è
0: scritto.
1: C'è qualcuno che ha fatto addirittura graficamente l'albero genealogico.
0: Ah, no, se, allora attenzione, se devi informarsi. Vai sul, se vai a vedere sul, su cos'è, Wikipedia, per no? Per farti capire cosa stai parlando, la prima cosa che ti mettono è l'albero genealogico della famiglia di Macondo Buendía.
1: Allora,
0: bello, non è che adesso stiamo scherzando.
1: È un classico.
0: È comunque un classico. Infatti è un classico che resta là in un angolo a casa mia.
1: Certo. Allora, sempre a proposito dei libri, c'è una bella notizia che invece arriva da Bologna. Infatti, cosa a 10 anni dalla scomparsa del grande Umberto Eco, apre all'Università di Bologna la biblioteca Eco. Un nuovo spazio di 600 metri, leggo testualmente, 600 metri lineari, attenzione, wow, che raccoglie più di 32.000 volumi provenienti dalla casa studio di Milano del grande Umberto Eco. La raccolta poi successivamente sarà completata anche con altri libri della residenza di Monte Cerignone a Pesaro Urbino, donata dagli eredi del maestro. Ma la cosa che ho scoperto leggendo questa notizia, che è una notizia bellissima, perché sarà a Palazzo Poggi la biblioteca di Umberto Eco, che Umberto Eco è stato il fondatore in Italia della rivista Linus.
0: Cofondatore.
1: Nel 1965 era un grande appassionato di fumetti, e la rivista Linus più volte gli ha dedicato anche
0: questo, per dire che quando diciamo leggiamo, no? Perché ma io fumetti come no? Anzi, è lettura anche quella, ci sono alcuni fumetti, te li ricordi tu? Le leggevi i fumetti?
1: Come? Non li leggevo, però che li leggesse anche il grande Umberto Eco, questo l'ha fatto, che addirittura avesse fondato la rivista Linus, non me l'aspettavo, è stata una sorpresa. Aspetta,
0: secondo me leggeva anche quello che leggevamo noi.
1: Secondo
0: Lando. Te ne ricordi? Ma che no, Lando.

0: No, la mano più delicata sui tasti del pianoforte. Non devi spingere, capito Benson? Ti senti come piglia.
1: È duro, mamma, c'è una testa. Chi è?
0: È la saccatura, prima suonata.
1: Ragazzi, non so voi, qui è entrato un nostro collega e ha detto una frase che per un attimo ci ha lasciato tutti sbalorditi. Ha detto, poi fa freddo.
0: Fa un po' freddo.
1: Lo stavamo picchiando, poi invece aveva ragione, è arrivata la saccatura.
0: Però parliamo, continuiamo a parlare di cultura, la cultura del libro, che a volte viene incoraggiata anche da persone che non ti aspetteresti mai. Per esempio, noi stamattina stiamo incoraggiando pur
1: noi. Ma noi lo sanno che è un problema e fanno finta di nulla.
0: La cantante Dua Lipa, dopo un tour tra i più seguiti al mondo, dopo i suoi successi presenti in tutte le hit.
1: Poi si è appena sposata, risposata, c'è il viaggio di nozze, che fai?
0: Tutti ha avuto viaggi. Il tempo di aprire anche una biblioteca tutta sua, dove? A Porto, in Portogallo.
1: A Porto l'ha aperto.
0: A Porto, in Portogallo.
1: Usciamone.
0: Non è una biblioteca qualsiasi, si chiama la Manifesto Library, è infatti una biblioteca dove ci sono soprattutto i libri vietati e censurati di tutte le epoche, di tutte
1: e
0: le zone del mondo.
1: I libri proibiti,
0: bravissimo. La cantante è molto fiera di questo progetto e ha invitato tutti a visitare la sua biblioteca, leggere, ma soprattutto parlare, discutere e confrontarsi, che è una delle cose più sovversive e pacifiche che si possa fare, e ha davvero ragione.
1: Brava, sovversiva e pacifica. Un libro.
0: Un libro.
1: Leggilo. Sapevano dei proibire.

0: Paradiso.
1: Tommaso Paradiso.
2: Sì, che per andare in paradiso deve venire vicino a noi e fare quella cosa lì del titolo, perché ci va in paradiso. Lui dice agitare Coca-Cola
0: e poi te la passa.
2: No, è solo il titolo di New Kids, perché se ci dovesse passare.

0: Bantella. Agitare Coca-Cola è inteso nel senso ti piace, sai come fanno?
1: Sì.
0: È perché tu mi fai sempre cambiare basta.
1: Tu
0: ce ne vai,
1: però prima te la lascia,
0: certo,
1: prima
0: lascia
1: te la lascia
0: bomba.
1: Perché poi tu ti devi sporcare.
0: Tommaso Paradiso, grande ritorno. Agitare Coca-Cola, New sì. Kiss. Sempre a proposito dei libri, c'è una notiziola che mi ha incuriosito, la voglio condividere con te.
1: Attenzione, sono contento.
0: Sai che a me piace l'ufologia, gli extraterrestri.
1: Quello è vero. Beh, allora scusa, mi sono dimenticato, perdonami, è un po' come l'anniversario. Auguri, Giannini.
0: È domani, credo sia oggi.
1: Io non so neanche di cosa stiamo parlando.
0: La giornata mondiale dell'ufologia è oggi o domani? Il 2 luglio, sì.
1: Ma la domanda mia è un'altra: oggi è il 2 luglio? È oggi.
0: Allora, è stato scoperto il libro pubblicato 300 anni fa, più di 300 anni fa, nel 1698, da tale studioso, uno scienziato olandese, Christian Huygens. Il titolo è un po' lungo, però vi fa capire già che all'epoca si pensavano certe cose. Il titolo è Il mondo celeste scoperto, congetture sugli abitanti, le piante, le produzioni dei mondi negli altri pianeti.
1: Non è il titolo, questo è il libro.
0: E questo è il libro.
1: È finito.
0: Già all'epoca, nel 1698, c'era qualcuno che guardava in cielo e diceva: porca miseria, ma vuoi vedere che ci sarà vita anche negli altri mondi, sulle stelle e dove altro?
1: Un po' prima ci aveva provato un altro, una cosa del genere, e diciamo che la Chiesa non ha proprio d'accordo, lo stava legnando. Salutiamo il nostro amico, partendo da Galileo e quant'altro, così. Però in questo libro ci dice realmente dove è finito il pallone di Baggio del 94.
0: Sì, bravo,
1: in questo libro qua lo troverai, nel tuo.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Kiss, kiss.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Kiss, kiss.
11: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
14: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ma che donne, ma che madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ma attenzione, oggi è proprio oggi la giornata mondiale degli UFO.
1: Beh, 2 luglio, sì, perché poi c'è il tempo il 3 di preparate e il 4 festeggi con gli americani.
0: Però gli alieni arriveranno.
1: I veri alieni, quelli che lasciano tutti a bocca aperta, dai, che atterrano,
0: atterrano. A Pescara. Il 10 e l'11 luglio!
1: E quella la vera astronave!
0: Il gran finale dopo le 3 tappe che sono state seguitissime ovunque in varie parti d'Italia, Pescara ospiterà questo gran finale l'11 luglio, ma il 10 ci sarà il Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso alla Pit Zone, visto che tutto il parterre che era gratuito è andato sold out.
1: No, non è andato sold out, è andato stra sold out. Ha avuto 1 milione di

0: tutto.
1: Ma quasi bambina.
0: Questa
1: quando hai imparato a memoria?
0: Impara a memoria anche questa, perché sentiamo. È bellissima.
1: Qual è?
0: Unbreak My Heart di Toni Braxton.
1: Come no? Unbreak My Heart.
0: No, non è quella. 1996, giusto il tempo di salutare tutta l'allegra brigata di questa splendida mattinata. Dal punto di vista radiofonico, mette un po' meno.
1: No, dai, scriveremo un libro a breve sulla nostra splendida storia qui. Grazie a tutti quanti voi. La Lucilla è arrivata, Marta.
0: Certo che è arrivata.
1: Dov'è?
0: È arrivata un po' impaurita dai lampi e dai tuoni.
1: Sì, si è anche un po' arrabbiata che lei è nipote di Marquez. Però a questo punto vi diciamo:
2: Kiss

0: Tony Braxton con Unbreak My Heart 1996, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Arriva la scomunica per i sei religiosi lefevriani protagonisti ieri ad Econ in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato papale. Il provvedimento di Leone XIV colpisce neovescovi e consacranti per aver compiuto un atto scismatico. Il Vaticano esprime amarezza per la chiusura al dialogo della Fraternità di San Pio X. Vani tutti i tentativi di ricondurli alla comunione con la Chiesa, afferma la Santa Sede che avverte i fedeli. Nozze e confessioni non sono valide. Ucraina, salgono a 13 le vittime e oltre 50 i feriti della doppia ondata di attacchi russi con missili e droni su Kiev, distrutti edifici residenziali e danneggiato un hotel nel centro della capitale ucraina, dove sono segnalati crolli e incendi. Secondo le autorità cittadine, colpito anche un pronto soccorso, feriti almeno 5 sanitari. Il presidente Zelensky fa sapere di aver chiesto agli Stati Uniti licenza per produrre in patria i missili Patriot. Medio Oriente, colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti hanno portato a progressi positivi, lo affermano le autorità del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni appena possibile dopo i funerali del defunto Ayatollah Ali Khamenei. I Pasdaran hanno invitato tutta la popolazione a partecipare alle esequie per dimostrare di non voler dimenticare il sangue del proprio imam. Veniamo in Italia, occupazione in calo a maggio dello 0,1% rispetto ad aprile, quanto certifica l'Istat, spiegando che il ribasso di 22.000 unità coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi di età ad eccezione dei cinquantenni. L'occupazione cresce invece rispetto a maggio 2025, i lavoratori sono 228.000 in più, su base mensile il tasso di occupazione è al 63%, la disoccupazione è al 5%. Come da previsioni, l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni si è interrotta bruscamente con l'arrivo di una perturbazione atlantica che porta temporali, vento e grandine. Dopo il Piemonte e la Lombardia, oggi interessato il resto del nord, soprattutto il Veneto, dove è allerta rossa, e l'Emilia-Romagna con allerta arancione. Il maltempo sta raggiungendo anche il centro e alcune regioni del sud, come la Campania, dove i residui temporaleschi persisteranno fino a domani. Due soltanto le città da bollino rosso per il caldo, Reggio Calabria e Catania, l'AFA tornerà dal weekend. Lo sport, tennis, oggi a Wimbledon torna in campo Flavio Cobolli che ieri al primo turno ha superato l'argentino Navone nel prosieguo del match interrotto per oscurità martedì sera. Nel pomeriggio il 24enne romano affronta l'australiano Duckworth. Prima però tocca Lorenzo Sonego contro il canadese Diallo. A seguire Berrettini opposto al francese Fils. Nel tabellone femminile Tyra Grant sfida la ceca Buzkova. Jasmine Paolini affronta la svizzera Golubic. Calcio e mondiali avanzano agli ottavi, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti. Stasera per i 16 a Los Angeles, Spagna, Austria, nella notte Portogallo, Croazia e Svizzera, Algeria. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Dunque, mi prendono in giro qui in radio perché ho paura dei fulmini. Scusate, c'è qualcuno alla scuola? Ma bisogna aver paura e timore perché è pericoloso. Sono stata chiusa un quarto d'ora in auto e non avevo il coraggio di scendere e arrivare qui in radio, nonostante io abiti veramente vicino. Ho preso l'auto per evitare problemi. Comunque, ho paura un po' di tutto, questa è la verità. Buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto Giovanni Imperatore in regia, Max e Max che tornano domani, e si parte con la musica più bella, la nostra tripletta. Subito c'è Irama con

Tandy Swims con Lose Control su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, esattamente a mezzogiorno, quindi 9 minuti fa, praticamente c'è stato il giro di boa e quindi siamo ufficialmente a metà 2026. Verrebbe da chiedere, ma i buoni propositi del nuovo anno sono ancora validi oppure sono naufragati dopo 10 minuti dall'inizio dell'anno? Vabbè, comunque, parliamo invece di vacanze. Sappiamo che, insomma, ci sarà sicuramente tante persone, forse la maggior parte degli italiani già avrà organizzato qualcosa per questa estate, ma ci sono quelli del last minute, come ci sono delle persone che probabilmente non andranno in vacanza. Ma sicuramente cosa c'è da dire? C'è da dire che quest'anno in Italia i prezzi sono più che folli e chi prenoterà in questo momento sicuramente troverà dei prezzi molto ma molto maggiorati. Tra poco capiremo meglio nel dettaglio, intanto c'è Clara.

anche i ragazzi, dai, non son male. Allora, tra poco faremo delle simulazioni per capire quali siano i prezzi per hotel B&B più folli in questo momento in Italia. E intanto leggevo che vero che i prezzi sono saliti, vero che ci sono tante persone che una vacanza non potrebbero permettersela, ma in pochi fondamentalmente poi rinunciano. Così arriva la soluzione prestito. Cioè nel 2026 sono stati erogati finanziamenti per 170 milioni di euro per andare in vacanza. Cioè, secondo questa indagine, gli italiani hanno dichiarato che per le vacanze estive quest'anno spenderanno solo per trasporto e alloggi in media 939 euro a testa, valore che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per far pesare il meno possibile questa uscita sul budget familiare. E quindi gli italiani piuttosto fanno debiti, ma non rinunciano mai e poi mai alla propria vacanza. Adesso ci godiamo questa qui, Biffy Clyro con Rearrange.

0: off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Kiss, kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Yes, yes.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
4: Kiss, kiss.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a €1,99 al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
19: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
20: Kiss Kiss.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. Dunque, tantissimi italiani si indebitano pur di non rinunciare alle proprie vacanze. E soprattutto cerchiamo di capire anche se voi siete quelli del last minute, quindi non vi siete ancora organizzati, oppure siete quelli che cercano di anticiparsi parecchio per cercare un'offerta conveniente.
1: Noi non abbiamo bisogno di andare in ferie. Ah, siamo in ferie tutto l'anno.
0: Che meraviglia!
1: Abitiamo in Calabria, abbiamo i vantaggi della Calabria.
0: Vero. Ti do ragione, Calabria, terra meravigliosa, mare stupendo.
2: Non c'è niente da fare.
0: Che succede?
2: L'italiano è sempre l'italiano.
0: Sempre,
2: ecco,
0: sempre.
2: Perché aumentano i prezzi. Che tu sei dell'italiano, chiede il prestito e quindi problemi non ne hanno a pagare.
0: Sì, vabbè, ce l'ha.
2: Se ne approfittano. Mm.
0: Effettivamente ci sono, purtroppo è brutto a dirsi, ma tante destinazioni che poi fondamentalmente costano anche tanto meno rispetto a destinazioni italiane.
3: Io ogni estate in vacanza vado giù in Calabria, mio paese, ho casa mia, ok, va bene, uno dice già quello è un risparmio,
0: certo.
3: Effettivamente ha ragione. Ci sono delle persone che le vacanze non se le sanno gestire, cioè quindi vanno a mangiare fuori due volte al giorno, colazione, tutte queste spese, bla bla bla. Pur avendo casa mia e pur risparmiando, comunque pago quasi 700 euro.
0: È vero, perché non bisognerebbe pensare che l'estate debba essere affrontata come se fossimo improvvisamente

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Loco Loco ci sta benissimo con l'argomento di oggi, perché i prezzi, come dicevamo, quest'anno sono veramente più folli del solito per quanto riguarda quest'estate, e sono state fatte delle simulazioni su quel portale famoso che inizia con la lettera B, che sembrano quasi una presa in giro. Cioè, faccio qualche esempio: settimana centrale di agosto, una casa in centro però a Roma, zona Trastevere, bellissima per carità, arriviamo addirittura a 196.000 euro. Dormire in Puglia tra i trulli stupendi, 238.000 euro, bagno privato con doccia, asciugacapelli incluso. Ma si può verificare veramente su questo portale famoso. La più cara in assoluto è Firenze. Se prenotassi adesso una settimana ad agosto, filtro centro di Firenze, 297.000 euro. Ma chi cavolo ci va? Beh, bellissima Firenze, tra l'altro in pieno agosto fa anche particolarmente caldo, ma i turisti spendono sta cifra enorme per andare in vacanza e per restare in vacanza in Italia prenotando in questo momento? Non lo so, ma ci sono in giro dei prezzi veramente incredibili.

Novità, questo è il racconto di un amore adulto che sicuramente è molto differente da un amore adolescenziale. E la protagonista ha prima di tutto compreso e accettato i limiti del proprio partner. Una bella coppia, Emma Marrone con Fabri Fibra, insieme per Antidroga, il nostro New Kiss.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, il nostro New Kiss. Siamo proprio curiosi di capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel pomeriggio elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Tempo più stabile al nord. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Massime in calo tra 27 e 33 gradi al nord, tra 24 e 30 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: C'è sempre un motivo per dire mi piace. Dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Kiss, kiss. Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
14: Expert, gli esperti, sempre con voi.
13: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
14: Kiss, kiss.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.

Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti, bacetti. Ancora da Marta, anche un po' leggermente Martinez. Allora, restando in tema estate, intanto arrivano un po' di pareri anche riguardo il fatto che chiaramente, insomma, tanti italiani si indebitano pur di non rinunciare alle vacanze. Certo, è una cosa che fa riflettere. Ma io mi volevo soffermare sul fatto che in estate, è vero, si gira di più e quindi è anche più facile fare incontri VIPs. Cioè, vi è mai capitato in vacanza di incontrare un personaggio famoso, di beccarlo, vi siete fermati, magari siete rimasti delusi, perché capita anche che magari quel cantante, quell'artista stia vivendo la propria vacanza, non abbia voglia, ecco, di intrattenersi, di fare una foto, può succedere. Ad ogni modo, bella cosa, perché Robbie Williams era in giro per Siviglia e ha praticamente chiesto in prestito il microfono di un artista di strada per cantare la sua Angels. Cioè, una storia incredibile, un video molto bello che dimostra ancora una volta quanto lui sia un personaggio meraviglioso. Cioè, Avril Lavigne.

0: non se ne esce più, Ciro, non se ne esce più. Chi confessa il prete se in un paese c'è un prete solo? Ci
1: chiede. Come si confessa?
0: Il proctologo.
1: Anche perché non è che il proctologo.
0: Il proctologo che fa? Si
1: ma come si permette?
0: Chiedo, chiedono i nostri ascoltatori, io ti rigiro la domanda, non so cosa rispondere.
1: Ti può fare il proctologo? Arriva. Anche perché il proctologo mica si infila solo le cose, ma che stai scherzando?
0: No, le cose, al massimo un dito.
1: Ma questo come minimizza i lavori? Anni e anni per lavorare, per studiare.
0: Allora, signori, l'Italia, no? Noi di Radio Kiss Kiss stiamo girando tutta l'Italia con il tour, il Kiss Kiss Way. Un sacco di artisti sono saliti sul nostro palco e ancora ne devono salire nella tappa di Pescara l'11 luglio. Allora, intanto vi ricordo che il parterre è già sold out.
1: Sì,
0: tutti
1: quindi,
0: i biglietti...
1: ragazzi, niente, non venite.
0: No, come non
1: ah,
0: venite?
1: Ah, no, nel senso venite.
0: Ma come? Ma poi ci saranno tanti artisti, tra cui anche Sal Da Vinci. Ricordiamo che ci sarà anche un fuoritutto
1: con Adriana,
0: tra l'altro, con Sal Da Vinci. No, e però io volevo ricordare che c'è ancora la possibilità di prendere i biglietti per il pit, quindi l'area immediatamente sotto il palco, ma dovete venire il 10 e l'11 luglio nel Play Village a Piazza della Rinascita
1: a giocare con
0: Pescara,
1: noi, a giocare con
0: a
1: noi,
0: giocare, a divertirvi con gli speaker di Radio Kiss Kiss. Quindi mi raccomando, se qualcosa per caso non vi fosse chiaro, andate a vedere tutte le info e il regolamento su kisskiss.it. Kiss!

0: del Kiss Kiss Way, protagonista di questo momento invece è l'History dell'anno 1999.
1: Anno importantissimo per l'imprenditoria perché vengono fondate sia la borsa di Singapore, sì, e la pizzeria Pio e Johnny di Edolo, Brescia.
0: Pio e Johnny.
1: Salutiamo Pio e Johnny.
0: Va bene. Salutiamo anche i clienti di Ciro, perché potrebbe essere l'inverso, ma così non è. Intanto

0: Prometto che la prossima volta dico il titolo giusto. Che è Promises, non Zombies, ma ben sapete che ormai le idiotrie sono andate proprio nell'anno 1999.
1: Comunque io avrei detto Promises.
0: Ci sta sempre se uno si vuole dare un tono un po' anglofono. Allora signori, benvenuti, io direi Corrieri, ma Ciro direbbe Corrairi.
1: Corrairi pure, Kiss. Sì, di Kiss.
0: È un pomeriggio che sembra come tutti gli altri, ma intanto l'aria è un po' più freschetta e questo già ci rasserena.
1: Questo è vero, questo
0: e
1: è vero.
0: Se non sarà seren, si rasserenerà.
1: Vabbè, stanotte siamo belli,
0: Va bene, intanto.
1: Per la serie.
0: Bentornati, tra l'altro tra poco io un po' devo storcere il naso. Per una serie di atteggiamenti indisciplinati di gente in giro per il mondo.
1: Attenzione, sai che attenzione, noi... questa seconda ora sarà caratterizzata dall'indisciplina.
0: Dalla non disciplina. Ok, comunque di cose che sono diventate virali, di cui vi parliamo tra pochissimo, ma sempre dopo la musica più bella. Radio Kiss
2: Kiss. Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Anoche, Cuba, Le Roma.
1: Una canzone che in qualche maniera già conoscevamo, una bella collaborazione tra Karol G e Manu. Saluta, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora attenzione, ve lo avevamo promesso.
1: Sì, cosa?
0: Non lo so, qualcosa abbiamo promesso.
1: Ah, perché dici fa figo cominciare, ve l'avevamo promesso e manteniamo la nostra promessa. No, in realtà ne stavamo già un po' parlando all'inizio della seconda ora dei Corrieri di Chischi.
0: Cose che stanno facendo discutere soprattutto il web. Attenzione, un nuovo trend che indigna appunto il web. Questi ragazzi che vanno nei supermercati, prendono il pane, lo buttano a terra e fanno i video.
1: Fanno i video mentre video, buttano il pane
0: mentre
1: dal reparto.
0: Buttano il pane dal reparto panettario.
1: Panetteria.
0: Ecco, lo prendono e lo buttano a terra.
1: Ma perché?
0: Cioè, allora io non vorrei neanche dirla questa notizia. Sai perché? Perché ci sarà qualche cretino che poi è un trend, lo faccio anch'io.
1: Vabbè, chi lo farà sarà deficiente.
2: Credeteci, siamo distrutti.
1: Ma dai, ma scusami.
2: Non viviamo più.
1: Ovviamente
0: questo rappresenta l'ennesimo esempio di una ricerca esasperata nel del video, della popolarità sui
1: della popolarità delle visualizzazioni, perché magari prima si voleva diventare famosi in maniera un po' più edificante, ma adesso sembra che pur di essere visualizzato, purché il tuo video si veda, tu sei disposto a fare qualunque cosa.
0: È vero.
1: Dimmi se questa
0: quei
1: non
0: cretini,
1: è una
0: ma vogliamo parlare, tu mi hai fatto vedere quel video, ragazzi,
1: chi
0: assurdo
1: è?
0: Cioè qua veramente mi indigno tantissimo di quei ragazzi che spingono il signor anziano dalla bicicletta.
1: Ma quello non voglio neanche aprirlo quel capitolo.
3: Scusa,
1: lì
3: stai scherzando?
0: No. Papà, stai attento, non scendere con la bicicletta.
1: Stanno facendo le opportune indagini, ma ovviamente io non voglio neanche parlarne, perché voglio che questo sia un pomeriggio tranquillo. Se
0: noi
1: no poi mi
0: nervosisco. Fare, come chi? Come la Svezia.
1: Che fa la Svezia?
0: Non hai saputo?
1: Che cosa?
0: Te lo spiego fra poco, mi studio la notizia e te la dico.
1: Allora non lo sai neanche
0: due minuti.
1: Allora non lo sai neanche tu.
0: Ma lo so.

0: Summer Funk con Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. E intanto io, a proposito di gente senza disciplina, di indisciplinati, ma scusami, ho anche visto e letto la notizia di questi tizi a Belluno, belli sdraiati a prendere il sole sulla pista dell'elisoccorso.
1: Cioè loro stavano là, dici, c'era un elicottero che doveva atterrare per questioni di emergenza, e questi stavano lì
0: a prendere il sole, e le manovre d'emergenza e di soccorso si sono rallentate perché questi non avevano ben capito se l'elicottero doveva atterrare. Vabbè, a parte questo, a proposito ancora di velivoli con le ali, anche il tizio che, non so se hai visto,
1: sul volo per Mykonos,
0: sul volo per Mykonos, che ha fatto bloccare il volo perché non voleva togliere le sue valigie dall'uscita di sicurezza dove non possono,
1: allora,
0: stare.
1: Spieghiamola però questa cosa. Ci sono alcuni posti, soprattutto nei velivoli, quelli a basso costo, diciamo.
0: Sì.
1: Che cazzo lì? Velivoli. No, ho detto io, velivoli. Sì. Ho detto velivoli.
0: Ma io non ho detto niente, poi dici che io ti ripeto, io non ho detto,
1: capito,
0: niente.
1: Però mi ridete in faccia.
0: Ma riso Viola lì in regia,
1: io
0: mica,
1: capito,
0: io.
1: Però mamma mia, come siete pignoli.
0: Vabbè,
1: allora comunque, dillo tu.
0: Sull'aeromobile, vai.
1: Allora, aeromobile.
0: Va bene.
1: Sull'apparecchio.
0: Sull'aeroplano, vai.
1: Allora, ci stanno i posti quelli delle
0: uscite di sicurezza.
1: Uscite di sicurezza, esatto. Dove viene la hostess e dice: Giovanni, tu non devi mettere la borsa.
0: Non
1: qua.
0: Parla così la hostess, è estremamente elegante una hostess, è anche uno steward.
1: Non devi mettere le borse qui, perché?
0: Sì.
1: Perché per legge non le puoi mettere.
0: Lui si è indignato, lui si è arrabbiato.
1: Esatto, e comunque sull'apparecchio. Comunque, che succede? Che questo si è incazzato. Hanno dovuto bloccare il volo e lo hanno fatto scendere con un coatto.
0: No, hanno dovuto rallentare il volo. Hanno dovuto sbarcarlo in maniera coatta. Vabbè, ma, no, ma ragazzi, ma casi di
1: infatti, vedi, c'è scritto: per consentire lo sbarco coatto dell'uomo da parte delle forze dell'ordine.
0: Com'è lo sbarco coatto?
1: Devi
0: lasciare, scemo. In questo se era lo sbarco d'amarro,
1: Amarro è diverso.
0: Va bene.
1: È così.
0: Comunque, scusami, tu mi dicevi.
1: Comunque, sai cos'è? Perché con tutta sta gente che continua a fare queste cose,
0: sì,
1: soprattutto sui velivoli,
0: sì,
1: ecco, ci vuole. Dovremmo fare come la Svezia.
0: Che fa la Svezia?
1: Te lo dico dopo.
0: Ma di nuovo me lo dici dopo. Scusami,
1: vabbè,
0: dai. Tra poco sapremo la Svezia cosa fa nei confronti degli indisciplinati. Voglio proprio sapere. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Chissà te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Chissà te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss.
8: Alien Sound Festival. Torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a Eolo.
12: E allora tutto diventa più...
10: Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss.

0: Babbo la domenica.
1: Ma quanto mi piace sto ragazzo.
2: Mi fa male.
1: Mi piace tanto Saif. Mi piace questa canzone che si intitola Buona domenica, ma anche buon giovedì.
2: Attenzione, si parla di indisciplinati. Anche a Roma ci sono gli indisciplinati.
1: Sì. Io direi tutte le città ci sono degli indisciplinati.
2: Sì, quindi... ma in questo caso una coppia sorpresa nella fontana delle
1: Naiadi, ok, a Piazza della Repubblica. Che cosa ha fatto?
2: No,
1: mi ha detto che è stata sorpresa a fare cosa?
2: Si scambiavano delle effusioni.
1: Attenzione!
2: Nella fontana delle Naiadi.
1: Cioè, praticamente facevano camporella nella fontana
2: nella
1: delle
2: fontana perché faceva caldo e quindi... Poi che pensando di non essere visti,
1: sì,
2: va nell'albergo di fronte. E capite che uno ha detto, ma che fanno quelli? Ha preso il telefono e ha ripreso.
1: Ha
2: chiamato la polizia.
1: Ha chiamato la polizia.
2: E l'hanno acchiappato.
1: E li hanno presi, li hanno allontanati. Vabbè, ma è strano che non abbiano...
2: Stessa cosa è successa, non so se avete notato.
1: Che notato? Che uno nota le cose. L'avranno letto.
2: A New York scalano l'Empire State Building.
1: Ah, che figata.
2: Questi due che sono coppia.
1: Una coppia, sì, si chiamano Vanya e Angela, una coppia russa.
2: Vanya e Yang. Questi qui sono andati sull'Empire State Building,
1: sì,
2: e si sono arrampicati proprio sulla punta.
1: Sì. Però l'hanno fatto, devo dire, l'hanno fatto con l'autorizzazione e soprattutto per appendere uno striscione con una scritta molto interessante.
2: Alfio, sei un coglione.
1: No! Come?
2: Ha scritto questo. No, no, e poi lui si è inginocchiato e ha chiesto di sposare.
1: No, allora, aspetta. Loro hanno messo questa scritta molto bella che diceva una roba tipo finché... Aspetta, guarda, è molto bella e te la leggo. Quando il potere dell'amore vince sull'amore per il potere, nel mondo ci sarà la pace.
2: Sono d'accordo.
1: Con lei, concordo con lei.
2: Finché la barca va, la cialanda.
1: Però, dai ragazzi, cioè, non è che
2: e
1: tu...
2: E comunque sono cose che non si possono
1: non si
2: fare.
1: Fa, non ma si ragazzi, fa, è pericoloso.
2: Noi sai come dovremmo fare?
1: Come dovremmo
2: fare? Come la Spezia.
1: Ciro! Mi hai detto tre volte di seguito che la Spezia ha fatto qualcosa contro gli indisciplinati.
2: Se non voi mi tarpate le ali, poi io non posso chiudere il discorso.
1: Quando me lo dici? Me lo dice dopo di no.

0: Proprio Loco Loco ci fa ballare anche in un pomeriggio di giovedì 2 luglio su Radio Kiss Kiss.
1: È vero.
0: Stai mangiando?
1: No.
0: Non puoi mangiare mentre sei in diretta.
1: Io sto mangiando. Chi ha detto che sto mangiando?
0: Ingoia? Ok. No, perché sennò mi soffochi in diretta e sembra anche brutto. Hai promesso. Abbassa il fuoco. Allora, 158 digitale terrestre Kiss Kiss TV. Ci potete guardare anche in televisione per non far vedere che sta masticando.
2: Dai, ragazzi, alza, abbiamo detto. Finalmente lo possiamo dire. La Svezia ha approvato una legge contro gli stranieri che si comportano male. Attenzione, qui dobbiamo prendere sta notizia con le pinze. Perché sennò uno dice:
0: no,
2: ah, allora siete razzisti gli stranieri. No, semplicemente dice il governo: noi apriamo le porte a tutti. Fate quello che volete tranquilli, ma dovete rispettare le regole.
0: Le regole.
2: Se non rispettate le regole, via, via dalla minchia.
0: No, che via, non ha detto via dalla minchia, ha semplicemente detto.
2: No, perché in Svezia la minchia la chiamano Kristuklats.
0: Come la chiamano?
2: Kristuklats.
0: Eh no, perché se dici az finale un po' somiglia a quella nostra. Comunque, al di là di questo, no, diciamo che c'è un po' di polemica, anche perché.
2: C'è sempre polemica.
0: No, perché la legge che loro hanno approvato stabilisce che. Si deve valutare la buona condotta. Quelli dei diritti umani dicono: ma che cosa vuol dire condotta?
2: Intanto è troppo vago. La come legge termine. Potrebbe applicarsi alle persone che non pagano le tasse, non pagano i debiti, sono legati ad organizzazioni criminali, incitano alla violenza.
0: Perché solo gli stranieri? Io anche i connazionali che non pagano.

0: Che bella è, mamma mia, che ero Emerald. Allora, cari,
1: abbiamo una bella novità,
0: amici. Esatto, la novità è il ritorno discografico di Tema e Strano,
1: Gemelli Diversi.
0: Tra l'altro, ho visto anche 50 tappe in tutta Italia per un tour estivo dove canteranno anche la nuova
1: Desiderio.
0: Si intitola così.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Sganderai.
1: Sganderai, ragazzi, attenzione, a proposito di buona, cattiva condotta.
0: Ok, cosa volevi dire?
1: No, volevo dire, a proposito di buona e cattiva condotta, ma tu hai sentito di questa signora che si chiama Linian Droniak?
0: Sì, che sembrava una parolaccia, in realtà è il nome di questa donna conosciuta sui social perché lei è un influencer.
1: Non è una figlia di Droniak, no, ma è una nonna di Droniak, perché questa è nonna. Grandma Droniak, c'è scritto.
0: Sì, esatto.
1: Seguita da milioni di persone, ha raccontato di aver ricevuto un richiamo ufficiale dalla casa di riposo in cui vive, perché lei
0: sì,
1: è abituata a fare un sacco di feste,
0: sì,
1: e invita tanta gente, fa
0: e
1: casino,
0: serve alcol,
1: e serve alcol agli
0: invita. Questo è più o meno quello che succede dopo una certa ora nella camera di nonna Droniak.
1: Allora,
0: no, ma lei è stata molto carina, tra l'altro, se andate a vedere sui social è seguita da milioni
1: Scusate,
0: e milioni
1: però.
0: Di persone.
1: Attenzione, vi voglio dire però un'altra cosa, attenzione, e qua fermiamoci con un ragionamento. Questa nonna influencer ha inizialmente risposto con ironia,
0: sì,
1: sostenendo di poter fare quello che vuole,
0: perché?
1: Visto che paga circa $12,000 al mese per vivere nella residenza.
0: Vabbè, ma non è la residenza,
1: ma io
0: come 12,000
1: euro, ma tu non mi fai fuparti a me?
0: No, perché c'è una regola.
1: No, ma no, ma aspettavo tu
0: che ripartisse Barbara Streisand. Non è partito, mi dispiace, la regia ci detta i tempi. No, però scusa, no Ciro, non te ne andare. Lo vedete come fa? Cioè, allora, possiamo continuare questo talk in maniera... Non è vero che non c'è professionalità, ci sono dei tempi da rispettare. Comunque, che facciamo? Che vuoi fare con questa nonna?
1: Hanno promesso un'altra canzone.
0: Quale
1: allora
0: sarà?
1: La rifacciamo.
0: Allora,
1: la rifacciamo, come? Io sono la nonna.
0: Pago 12,000 euro al mese e tu non mi fai fare la festa. Ti ha fregato. Facciamo così. Secondo me ha ragione la nonna, perché dice 12,000 euro al mese, lasciatemi fare quello che volete. Però nonna, con questi soldi, ma comprati un permesso, stai via una settimana e fai quello che vuoi.

0: nella sua svolta country nella musica italiana, ma intanto musica internazionale e storia della musica per l'anno 1993, caro Ciro.
1: Anno in cui la mia famiglia aprì sul lungomare di Vasto la prima negozieria.
0: Che è un negozio di...
1: Negozieria.
0: Oh, che vuol dire? Di
1: un negozio di consulenze per aprire negozi.
0: Ah, ok.
1: Tu, ma io dovrei aprire un negozio. Ma come si fa? Cioè, sei venuto lei nella negozieria.
0: Ma perché non vendere anche negoziazioni, capito? Magari per
1: Eccolo
0: mediazioni.
1: Qua, dobbiamo sempre essere
0: Cerco in quell'anno. Senti questa.

0: All I Wanna Do con Sheryl Crow. Che bello l'anno 1993 che abbiamo sentito in musica. Sai cosa succede adesso?
1: Certo, abbiamo le novità.
0: Le news con Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati in Medio Oriente. Mentre proseguono i preparativi per il funerale di Stato della defunta guida suprema Ali Khamenei, Teheran ha avvertito i suoi nemici, in particolare Stati Uniti e Israele, di evitare qualsiasi errore di valutazione e di tenere conto della dura rappresaglia che le loro forze armate sferrerebbero contro qualsiasi minaccia aggressione nei confronti del paese. Nel frattempo, l'aeronautica militare israeliana ha annunciato di aver eliminato un miliziano di Hezbollah che era uscito da uno dei cunicoli della struttura sotterranea nel Libano meridionale. Un uomo è sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno ed è stato estratto vivo sotto 9 metri di macerie dopo 8 giorni. Il 43enne, una guardia giurata, era rimasto intrappolato sotto la guardiola dell'edificio dove lavorava. I morti accertati al momento sono almeno 2.295, 11.267 i feriti e ancora migliaia i dispersi. Veniamo in Italia. Tutti i componenti di opposizione della commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. Una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, ha scritto sui social. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Poco dopo, anche i componenti di centrodestra della commissione di vigilanza sulla RAI si sono dimessi, accusando è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, con la voce rotta dall'emozione davanti alla basilica aggremita per la ricorrenza, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, anch'io. Doloroso applauso mentre tornava al suo posto. Tragedia sulle montagne di Imperia, dove un quad è precipitato in un'area particolarmente impervia del Monte Saccarello nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente hanno perso la vita 3 persone. I carabinieri sul posto stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo sport, tennis, Lorenzo Sonego accede al terzo turno di Wimbledon battendo il canadese di allora. In campo Cobolli e Berrettini. Nel tabellone femminile eliminata Tyra Grant, tra poco tocca Yasmin Paolini. Infine calcio con i mondiali. Stasera alle 21 per i 16esimi a Los Angeles, Spagna, Austria. Nella notte Portogallo, Croazia e Svizzera, Algeria. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio in compagnia di Alfio e Ciro. Da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Ladies and gentlemen, la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Ciao Giovanni,
0: No, volevo solo dire che secondo me Cristina Manco dovrebbe essere un po' più precisa quando
1: perché?
0: Ci passa. No, dovrebbe dire vi lascio in compagnia di Alfio nelle grinfie di Ciro.
1: Nelle grinfie, ma dovrebbe. Che stai dicendo? Salutiamo pure Peppe e Gilda.
0: Salutiamo Peppe e Gilda, mamma e papà di Ciro.
1: Ci stanno ascoltando.
0: Ciao Peppe, ciao Gilda, perché li salutiamo così, randomici.
1: Sì. Ho saputo che mio padre è andato in pensione.
0: Ah, ma questa è una bellissima.
3: Stai scherzando?
1: No, ma così ho saputo.
0: Va bene, Peppe, auguri di buon pensionamento. Gli fate una festa.
1: Stasera ci porto a mandare a mangiare.
0: A mandare. Stasera vi. No, lui vi manda a quel paese, sicuro.

0: vero.
1: No.
2: Poi
1: Madonna. Pronto?
3: Madonna.
0: Gaetana.
4: Quando la smetterete di fare questa cretinata alla fine di questa canzone?
1: Allora attenzione, prima parlavamo di questa nonna,
4: sì,
1: che in una casa di riposo continua a fare feste, festini,
4: faceva gli after party, cioè
1: gli after
4: di
1: party
4: sera tardi,
1: Ma diciamo anche quest'altra notizia che è molto bella.
4: Quale?
1: Restiamo appunto in tema nonni.
4: Sì.
1: Questo ragazzo di 21 anni, inglese, ha speso tutti i suoi risparmi, circa 10.000 sterline, più o meno 13.000 dollari,
4: sì,
1: per accompagnare il nonno, 80 anni, ai mondiali di calcio in Nord America.
4: Ma che cosa
1: dicendo,
4: bella.
1: Dicendo, ragazzi, io i soldi posso, ho 21 anni, posso sempre farli, ma quando è che vado con mio nonno?
4: Il tempo
1: volta
4: con mio nonno non me lo ridanno più. E tra
1: io
4: l'altro,
1: quando ho letto questa notizia mi sono emozionato.
4: Stanno seguendo, cioè sono andati negli Stati Uniti e stanno seguendo l'Inghilterra tappa dopo tappa in tutte le partite che sta giocando. Tra l'altro facciamo i complimenti all'Inghilterra perché se non sbaglio ieri ha vinto contro
1: se ne frega dell'Inghilterra.
4: Il Congo. Ieri ho visto la partita. Congo. Grazie regia, grazie. Va bene, comunque è bello, no, poter passare del tempo col nonno se hai un rapporto anche molto stretto. Tu per esempio ce l'hai uno di questi desideri, qualcosa che avresti voluto fare
1: col nonno? Sì, ti dico la verità, perché mio nonno era un grande pasticcere.
4: Per
1: il papà di mia mamma era un grandissimo pasticcere, maestro, cioè ha insegnato a tanti pasticceri che
4: Liginio
1: poi...
4: Massari di Pollenatrocchia.
1: Non è di San Giovanni.
4: Di San Giovanni a Teduccio.
1: Però era fortissimo, okay. E mi dispiace perché avrei voluto tantissimo imparare a fare i dolci lì nel laboratorio. Si svegliava tutte le mattine alle 4.
4: Sliding Doors, cioè nel senso che Ciro sarebbe potuto diventare un pasticcere famoso.
1: Ah, probabilmente no, però mi avrebbe fatto sicuramente piacere imparare.
5: Gino Massari!
4: No, l'ho citato!
5: E quello è cioccolato! Non
4: qualcuno glielo vuole spiegare che non sa imitare?
1: Guarda, io col babà dicevo, vieni su rumbo, Gino!
4: Non lo sa imitare comunque, non sa imitare neanche il maestro Laurenti, è giusto che io te lo dica. Col play, vai!

0: Buon vento con Giovanotti e Alfa su Radio Kiss Kiss, il pomeriggio dei Corrieri, anche con una nuova notizia, devo dire un nuovo trend molto molto triste che io ho appena conosciuto, non lo sapevo, ma andando a indagare è venuta fuori sta roba che adesso tu ti ricordi quando un tempo, no? Se venivi rifiutato da una ragazza prendevi il due di picche.
1: Certo, il classico due di picche. Non sei uomo se non hai preso almeno 682 di picche.
0: Oppure qualche bel palo. Ecco, il 2 di picche, che essendo una carta di poco valore quando giochi a poker, effettivamente
1: certo.
0: dà l'idea di una fregatura.
1: Ma
0: insomma,
1: attenzione, comunque, perché noi siamo nel 2026 e oggi come si combatte un 2 di picche? Qual è il trend negativo, bruttissimo?
0: Bruttissimo.
1: L'otto di coppe.
0: Non è l'otto di coppe, è il rejection revenge, cioè la ritorsione dei ragazzi. Adesso, se una ragazza sui social
1: è vergogna,
0: perché sai che adesso l'approccio non è più in discoteca, non è più alla festa di compleanno degli amici, ma viene sui social.
1: E sui social, allora che fanno questi beceri ignavi vergognosi?
0: Siete
1: delle bestie.
0: Ecco,
1: ti spiego io che cosa fanno.
0: Così.
1: Ci provano con le ragazze, la ragazza ti dice di no, loro che fanno?
0: Hai detto che ce lo dici, dicelo.
1: No, loro, sai quando fanno bloccare l'account?
0: Sì, allora si chiama report bombing, cioè loro creano dei profili falsi, capito? Ah, tu non mi hai voluto, allora io ingaggio tutto il mio gruppo di amici, mi creo dei profili falsi, ti faccio report bombing, cioè ti segnalo talmente tante volte il profilo al punto tale che
1: l'algoritmo, avendo tutte queste segnalazioni, ma segnalazioni che possono essere questa persona è volgare,
0: oppure minorenne,
1: è violenta, dice cose sconce, eccetera, eccetera.
0: Minorenne per i contenuti che posta, ovviamente. Che
1: l'algoritmo che cosa ti fa? Ti blocca automaticamente.
0: Ti blocca chi è?
2: Scusate, non ho capito il gioco.
0: No, non è difficile da capire. Allora,
1: è un gioco.
0: Il signor Meta, finché non fai i controlli approfonditi, per regola, se un profilo viene segnalato troppe volte, di base dice per sicurezza noi per 30 giorni lo chiudiamo. E poi dopo 30 giorni facciamo tutti.
1: Potremmo fare ad esempio un esperimento sociale col profilo di Alfa.
0: Ma non ho fatto niente.
1: Cioè che lo blocchiamo.
0: Ma non t'ho neanche rifiutato. Almeno provaci, io ti rifiuto e mi blocchi.
1: Comunque vi rendete conto che cosa brutta è questa?
0: Ma una volta mettevi il muso alla persona che ti dava il 2 di picche.
1: Ma invece non è vero. Perché va bene
0: rejection.
1: Anche il rifiuto. Va bene. L'importante è che io sono stato educato. Educato nei tuoi confronti. Ti ho manifestato una certa voglia, un certo interesse.
0: Può essere una forma di complimento, capito? Rejection revenge, anche questo dovevamo conoscere nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
4: Kiss, kiss.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
6: anche su un mezzo non tuo.
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io.
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Kiss, kiss.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
7: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana top, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come Coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

0: parole. Allora, scusami, prima stavamo parlando di Peppe Maradona, per chi non lo conoscesse è il papà di Ciro. Gli abbiamo fatto un grande augurio, caso, per la pensione, per il pensionamento, e Ciro gli ha chiesto di portarlo a cena.
1: Sì.
0: Cioè, hai detto, papà, ora che hai la pensione, portami a cena fuori.
2: Se vuoi mangiare stasera, aspetto a te per farci due spaghetti con le vongole che ho fatto io. L'ho dato anche a Ornella. Dato che sono andato in pensione, ti posso offrire un pranzo.
0: Sto
2: ascoltando.
0: Va bene, grazie Peppe Maradona.
1: Se sono andato in pensione, ci porta a pranzo stasera.
0: Carino da parte sua, perché ha detto aspetto te, evidentemente. Cenerà presto.
2: Ok, ti aspettiamo a braccia aperte. Ciao.
0: Va bene, si ride, si scherza, anche perché magari, per chi non lo sapesse, Peppe Maradona è il terzo corriere di Kiss.
1: Ci ha tenuto a sottolineare il fatto che le ha pescate lui, cioè le vongole le prende lui. Le vongole che mangino stasera le ha pescate lui.
0: Ah, io pensavo le ho fatte io, nel senso che le ha cucinate.
1: No,
0: lui.
1: quando mai questo è pazzo, è legale, mi dico. Non lo so, è legale.
0: È legale, appunto.
1: Scusami, io non, lui mica le vende. Lui prende e mangia, scusami.
0: Non lo so se si allevano assolutamente, non si possono pescare.
1: Ma già se quelli che le allevano è perché poi
0: io
1: le vendono.
0: Direi, per evitare di pestare grandi merdoni, io chiuderei l'argomento qui, ok?
1: Ma scusate, ma non ho capito, io se vado a pescare non mi piglio il pesce e me lo mangio io.
0: Vabbè, ci mette anche Ricci accanto.
2: Okay. Ti aspettiamo a braccia aperte.
0: Ricci di mare.
2: Ciao.
0: Mazzancolle.
1: Colpa di ele, cosa?

0: macchie.
1: E quando dicono I feel the lie, capisci che sembra un po' a Wanda Lai.
2: A
1: che...
2: Ma noi dovremmo scrivere per una canzone così.
1: A Wanda Lai. Ma io direi anche no, visto
0: allora,
1: che l'abbiamo inflazionato.
0: Allora, attenzione, si parla di pali.
1: Si parla di pali,
0: si parla di due di picche.
1: Esatto.
0: E qui abbiamo, signori, una delle persone
1: sì?
0: che ha dato più pali nella vita.
1: Ah no, pensavo che di quello che ha preso uno. Io almeno rappresento uno di quelli che prende più due di picche.
0: Tu mi hai raccontato tante volte che ci sono... signorine che ci hanno provato con te e tu
1: ma che c'entra? Ma sì, questo è un altro discorso, solo che semplicemente io mi chiedo quando uno prende il due di picche, ed è tanto bello dire due di picche, che è una formula che funziona per tutti.
0: Certo.
1: Esiste, per esempio, nel dialetto napoletano esiste un modo per dire
0: il
1: due
0: palo,
1: di picche.
0: Ho preso il palo.
1: No, ma che?
0: Come non è così?
1: A Napoli si dice,
0: come si dice?
1: Ma pis.
0: Ma non è vero.
1: Ma come
0: ma
1: no?
0: Tu sei dell'agro nocerino.
1: Ma si dice,
0: campano,
1: così come a Roma si dice mi ha dato buca.
0: Ma mi ha dato buca, significa che non si è presentata proprio.
1: Quel modo lì.
0: Ma no, due di picca è ciao, vuoi uscire con me?
3: Che comuncio, ma non si può.
1: questo in Spagna sicuramente. Per esempio, come dicono i toscani? Cioè io non so come dicono i toscani.
0: I toscani come dicono quando prendono un due di picche?
1: Come dire?
0: L'annuncia. No, ma che c'entra se un animale?
1: No, i toscani secondo me dicono qualcosa tipo ma rimbalzato.
0: Ma rimbalzato,
1: ma anche i romani, ma rimbalzato.
0: Secondo me tu, guarda, è una concezione proprio sbagliata.
1: Voglio sapere nei vari dialetti italiani se esiste un modo per dire lei non c'è stata, cioè o lui non c'è stato, o mi ha dato buca, ho preso un due di picche.
0: Va bene, arriveranno i messaggi e capiremo. Attenzione.
1: 347 490 0042, giusto per dare le coordinate cifrate. Che succede?
0: Abbiamo una novità.
1: La novità, no, non abbiamo una novità, noi abbiamo la novità,
0: ragazzi, sì.
1: Perché quella di Bruno Mars, che stavamo aspettando anche da un po' di tempo, adesso ce l'abbiamo su Radio Kiss Kiss.
0: On My Soul.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
1: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 €. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 €. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Kiss, kiss.
12: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss Kiss.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Lo vedi che come ti dico io, scusami.
1: Perché come dici tu?
0: Eh no, che a Napoli parecchi stanno scrivendo, si dice, ma è a Pisa.
1: Ma no, me...
0: O mi hai dato il palo? È ambivalente, cioè ci sono vari modi di poterlo dire. Poi non
1: appendere
0: è che...
1: significa che tu a un certo punto la persona non ti risponde più.
0: Quindi
1: oppure non arriva all'appuntamento, questo significa appendere.
0: E quindi se un ragazzo o una ragazza non ci sta, tu non puoi dire ma appiso.
1: No, perché appendere significa che c'è stata e poi dopo è
0: vediamo
1: capito.
0: Che cosa hanno detto i nostri ascoltatori. Vai.
2: Semplicemente mi ha dato la sola.
0: Mi ha dato la sola. È
1: m'ha
0: bello.
1: Dato la sola.
0: Che però comunque è applicabile a più cose, sì, non è solo sì, alla sì.
3: Ciao ragazzi, ciao. Sono Emiliano da San Severo, provincia di Foggia.
0: Sì.
3: Da noi il due di picche si dice mammanneta cattausele. Ciao ragazzi.
1: Ah, mi ha mandato a comprare il sale.
0: A comprare il sale, sì, esatto, bello.
1: Noi diciamo questo. A comprare il pepe.
0: Anche quando ti fanno perdere tempo, certo.
4: A Livorno si dice ci hai sbattuto la ghigna o anche... ci hai preso la ghignata.
0: Ci hai preso la ghignata.
1: È un po' come dire, hai preso il palo.
0: Il muso.
1: C'hai sbattuto, certo.
0: Sì, è un modo per dire.
5: Ciao ragazzi, Francesco da Terlizzi.
0: Ciao, ciao. Francesco.
5: A noi si dice m'ha fatto un pack. M'ha fatto un pack.
0: Però diciamo ritorniamo che... all'argomento di prima. Cioè, si può dire per più situazioni sì, mi ha fatto
1: sì,
0: il pacco.
1: Ha fatto anche... il pacco, sì, è una truffa.
0: Una fregatura, sì, sì. In quel senso.
6: Buonasera. Buonasera, a Napoli si dice aggiacchiappate palo.
0: Ah, vedi?
1: E se lo dice la mia amica?
0: Al plurale però, non sì. È il palo.
7: Allora, il due di picche in Toscana si dice m'ha dato sola.
0: Oh?
1: Ma ha dato sola.
0: Ma anche mi ha rimbalzato.
1: Ma ha dato sola.
0: Ma l'hanno detto parecchi toscani. Mi ha rimbalzato. Cioè, me l'hanno scritto parecchi toscani.
1: Comunque, va bene.
0: Comunque, resta sempre un due di picche di base.
1: Ok, quindi adesso la missione è uscire qui da Radio Kiss Kiss
0: e provarci con qualcuno.
1: E andare a prendere un palo.
0: Va bene. Intanto provarci. Io sarei anche ottimista. Sono ottimista, sai perché?
1: Perché
0: tra poco abbiamo uno dei momenti più attesi, no? Dei Corrieri di Kiss Kiss. E cioè.
1: Il messaggio cantato.
0: Non
1: state qui 2 minuti e 50 e ritorniamo.

0: con Brescia da Dio su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Messaggio cantato di oggi.
0: Mi hai starnutito addosso.
2: Ma sì, dai.
0: Ma cosa sì, dai. Messaggio cantato di oggi, siamo pronti a sentirlo, perché come sempre, come funziona questo momento, ci mandate dei messaggi che prendete dal vostro WhatsApp, dei messaggi che non hanno nessun significato se decontestualizzati, eppure noi li facciamo, grazie all'intelligenza artificiale, diventare delle hit. Devo dire, quella di ieri ha sbancato. Sarà difficile.
2: Ah, ragazzi, quella di ieri mi ha fatto
0: quella
2: impazzire.
0: Quella di ieri, Tiziana sta... Era Tiziana?
2: Era Tiziana.
0: Tiziana sta con me. Fattene una ragione. E allora, quello diventerà un tormentone. Vedremo che cosa succederà. Ma intanto, quella di oggi ha la sua delicatezza e ha il suo modo di farsi apprezzare.
2: E allora sentiamola, vai.
3: Ciao Giovanni.
2: Ciao.
3: Sono Sabrina.
2: Sì.
3: La vicina del quarto piano.
0: Non è vicina se sono al primo, però.

0: moglie.
1: E quanto l'hai pagato? Grazie.
2: Ma grazie a te.
3: Ma guarda,
4: no, riflettevo che sono la tua vicina del quarto piano in un palazzo di 20 piani. Se tu sei al primo oppure al ventesimo,
2: tu sei
4: lei al quarto.
2: Chi ha detto?
4: No, dico, siete vicini?
2: Ma chi ha detto che è del primo?

0: battaglia non si sa.
1: Si sa e come. Domani sempre dalle 16 fino alle 18. Se anche domani volete fare l'atto di coraggio di stare con noi per 3 ore, siete benvenuti. Noi lo diciamo.
0: Salutiamo tutto il cucazzaro del Corriere di Kiss Kiss. Grazie Pasquale, Giovanni e anche Robertina.
1: Anche Robertina. Robertina poi la conoscerete presto. Intanto c'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
0: Signori, oggi con noi un irreprensibile Alfio Battaglia.
1: E anche Ciro Limatole da noi.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.

0: 1980 era Hungry Heart, una delle hit di Bruce Springsteen. Grazie Corrieri miei del cuore, a domani, e linea alla nostra redazione per le ultimissime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati a Padova. Il 19° congresso generale del sindacato UIL. Tra i temi dell'evento, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Per Paolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Nella sua relazione introduttiva ha spiegato che il lavoro e il salario con il recupero del potere d'acquisto sono la priorità al congresso. Anche la premier Meloni, che nel suo intervento ha sottolineato quanto sia necessario l'approccio con le forze sociali. A volte siamo stati capiti, altre volte no, dice. La UIL è un interlocutore che non pone pregiudizi politici ed è questa l'interlocuzione che vogliamo. Serve franchezza, cosa che c'è stata. La commissione di vigilanza Rai, dopo le dimissioni della presidente Floridia e di tutti i componenti delle opposizioni, si dimettono anche i membri di maggioranza. La commissione accusa ne è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla Rai, che prevede una maggioranza a 2/3 per eleggere il presidente, che noi in questi mesi stiamo cercando di cambiare. Voltiamo pagina. Donald Trump torna ad attaccare i partner della NATO sulle spese militari. Gli Stati Uniti, dichiara, spendono 999 miliardi per l'alleanza, più di tutti gli altri paesi, senza trarne alcun vantaggio. Tra gli alleati citati come termine di paragone anche l'Italia. Quanto all'accordo con l'Iran, Trump si è detto ottimista e non ha escluso una proroga del memorandum d'intesa oltre la scadenza del 18 agosto prossimo.

0: round di negoziati forse il 18 luglio. L'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte che ha causato almeno 21 morti ed 85 feriti, così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringerci a rinunciare alla nostra statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito, ma sicura non accadrà. Poi l'invito ai partner affinché non restino semplici osservatori. La cronaca a Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Per le esequie il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. Temporali in arrivo anche al sud. Nel corso delle prossime ore la depressione che sta interessando il nostro paese si sposterà verso lo Ionio, estendendo così la fase di maltempo alle restanti regioni meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti, valutata per domani allerta gialla su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. Infine lo sport, calcio, proseguono i sedicesimi di finale dei mondiali, alle 21 in campo Spagna-Austria, nella notte italiana Portogallo-Croazia, alle 5 Svizzera-Algeria. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita, da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Ciao Cristina, kiss kiss a te e kiss kiss alla nostra redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Giovedì 2 luglio ore 19 inizia Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo, attenzione, file segreti sbloccati, luci sospette nei cieli e oggi 2 luglio è la giornata mondiale degli UFO. Gli scienziati giurano che le forme di vita intelligenti nell'universo siano miliardi, il che spiega perché abbiano deciso di evitare accuratamente il pianeta Terra, insomma l'area 51 siamo noi. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, io sono Rita, in regia Pachi Viola, avete la musica più bella, quella che suona solo qui.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che vi accompagna verso sera con me, Rita, fino alle 21. Benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Ciao belli, oggi giovedì sera fino alle 21 abbiamo un sacco di musica. Vi ho notato diversi messaggi commentare questa famigerata giornata mondiale degli UFO che ci spinge un po' a domandarci: ma siamo o non siamo soli nell'immenso vuoto che c'è? Insieme a Raf ce lo domandiamo. Oramai l'ufologia, pensavo tra me e me, ha perso, diciamo, un po' quel brivido di una volta, no? Quando si parlava di omini verdi, di rapimenti misteriosi nei campi di grano, quelle robe lì. La data è stata scelta per ricordare il famoso incidente di Roswell, quando un misterioso oggetto si schiantò nel deserto del New Mexico. All'inizio l'esercito americano emise un comunicato ufficiale entusiasta dichiarando di aver catturato un vero disco volante. Il giorno dopo poi l'aeronautica fece marcia indietro e parlò di un banale pallone meteorologico, di un progetto segreto, insomma, così. Quando uno dice si arrampica sugli specchi. Un cambio di versione così imbarazzante da far nascere poi il complottismo moderno, no? In ogni caso, buon UFO World Day a chi continua a guardare il cielo cantando extraterrestre, portami via, extraterrestre, vienimi a pigliare, come una canzone famosissima, bellissima, di Eugenio Finardi. Abbiamo Finardi in onda? No, abbiamo Mengoni Mango, canto d'amore su Kiss Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutt'altro che alieni, direi. Questi due sono due super talenti umanissimi. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Intanto il nuovo capo dell'Agenzia Spaziale Americana, quindi la NASA, ha promesso che in caso di vittoria della nazionale americana ai mondiali spedirà il pallone della finale direttamente sulla Luna per festeggiare. Esagerate, devono sempre esagerare. Allora, intanto voglio dire, parliamo dell'America, di un paese che per decenni lo ha letteralmente snobbato, il calcio, considerandolo uno sport noioso. Adesso però che la loro squadra è competitiva e in competizione, non si accontentano, in caso di vittoria, dei classici caroselli in strada, no, devono per forza andare a colonizzare lo spazio con una palla multimilionaria. E così resta solo un piccolissimo particolare problema logistico: per mandare quel pallone sulla Luna gli Stati Uniti devono prima vincerli i mondiali. Però non so, ma così al naso, non è che me ne intenda molto, però mi sa che la Luna la mancheranno di un paio di galassie, così a occhio e croce. Alan Walker in arrivo per voi su Kiss Kiss.

0: Attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
0: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Yes, yes. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Kiss, kiss.

quel temporale, bravi. Grazie per i messaggi, i vocali al 347 490 0042. Grazie per essere dei nostri, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Se per caso state cercando Mick Jagger, non perdetevi nei backstage dei grandi stadi, ma andate a cercarlo in Sicilia. Stavo leggendo una sua bellissima intervista. Mick Jagger ha confessato di essere totalmente stregato dalla Sicilia e dal suo mix unico di culture. Oramai lui è un cittadino onorario adottivo, comprato casa, raccoglie le olive, esalta le bellezze locali. Io devo dire, mi fa impazzire l'idea che un'icona della ribellione rock quale lui è, l'uomo degli eccessi, una volta eccessi, una rock star sicuramente di fama planetaria, poi alla fine trova la sua pace definitiva tra i muretti a secco e i cannoli siciliani, che uno dice: ma come fai a non comprenderlo, come fai a non apprezzare? La dimostrazione che puoi anche girare il mondo per 50 anni cantando Satisfaction, però alla fine la vera soddisfazione la trovi solamente davanti a un bel tramonto che so a noto, con un bel bicchiere di vino in mano. Eros Ramazzotti per voi ora su Kiss Kiss, dove c'è musica.

Francamente non so dove possa essere questo famigerato marito di Ray, questo misterioso marito di Ray, so sicuramente dov'è Carlos Alcaraz, perché mentre a Londra si sta giocando il prestigioso torneo di Wimbledon, Carlos Alcaraz ha deciso di curare i suoi problemi al polso in modo decisamente, diciamolo, più caloroso. Sapete, no, che lui è stato costretto al forfè per infortunio? E quindi il numero due del mondo ha mollato l'erba inglese per venirsi a godere il mare del Golfo di Napoli ed è apparso a sorpresa tra i tavoli della Corricella a Procida con un look totalmente inedito, sfoggiando capelli lunghi ricci che lo rendono quasi irriconoscibile. Devo dire complimenti per la scelta terapeutica impeccabile. Io sono d'accordo, se proprio devi elaborare il dolore per aver saltato lo slam più importante dell'anno, la scienza medica internazionale conferma che la combinazione tra un tramonto procidano, un giro in barca e una cena a base di pesce fresco funziona molto meglio di qualsiasi sessione di fisioterapia. Celestial nella musica più bella.

Arriva un new kiss con un titolo che mette subito in pericolo la tappezzeria di casa, Agitare Coca-Cola, un brano dal tipico sapore nostalgico super orecchiabile, no? Perfetto per i viaggi in macchina verso il mare. Colonna sonora ideale anche per i vostri tramonti in spiaggia, ce la offre Tommaso Paradiso.

0: È la nuova di Tommaso Paradiso ed è New Kiss. Buonasera, benvenuta Alessandra Tropiano de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Fenomeni in esaurimento al centro-sud nelle prossime ore, salvo per qualcuno residuo sul basso Tirreno. Domani mattinata il sole tornerà a dominare la scena praticamente ovunque, da segnalare solo qualche disturbo al sud, specie su Calabria e Sicilia. Col passare delle ore non sono attese grandi variazioni, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul basso Tirreno. Massime tra 30 e 33 gradi al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 23 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss kiss.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.
2: Kiss kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. E così il governatore della California ha appena firmato una legge che istituisce ufficialmente il Bruce Lee Day, che si celebrerà ogni anno il 17 maggio. Notizia che trova l'approvazione anche del nostro Pasquale Viola, che è fan di Bruce Lee. Ogni tanto mi chiede: sai cosa diceva Bruce Lee? Così, no? Allora, ogni 17 maggio lo Stato celebrerà appunto questo grande attore nonché filosofo, rendendolo il primo americano di origini cinesi ad ottenere un riconoscimento importante. Quindi è un'iniziativa che peraltro spingerà anche le scuole a organizzare lezioni speciali sui suoi insegnamenti e anche sull'impatto che ha avuto nel mondo. La sua frase più celebre, bellissima: una verità assoluta, vuota la tua mente, sii senza forma come l'acqua, io col caldo e con l'afa, completamente sciolta, liquida e senza forma. Quindi so cosa volesse dire Bruce Lee. E la musica più bella continua su Kiss Kiss, adesso con un grande John Legend.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

Radio Kiss Kiss.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Yes, yes.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...
4: Iperceramica!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Yes, yes.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss.
3: So